discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: sfiorata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Ho qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

Il nuovo singolo di Ligabue è Qualcosa per te. Ieri era all'aeroporto di Fiumicino, ha incontrato i passeggeri dello scalo, anche i lavoratori della comunità aeroportuale. Stiamo concludendo questa prima parte insieme con le vibrazioni.

0: ultime notizie.
1: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Giorgia Meloni ha celebrato a Bari il record di longevità del suo governo, 1413 giorni, il più lungo della storia repubblicana. Molti temi toccati dalla Premier, dalla legge elettorale ai successi economici, alla piaga dei femminicidi. Della maggioranza presente Maurizio Lupi, Tajani e Salvini in videocollegamento. E dal palco Meloni rivendica: il meglio deve ancora venire, e chiude con uno slogan da campagna elettorale.
2: Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi siamo insieme per costruire le stesse idee.
1: E alla Premier rispondono le opposizioni: la benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta ancora e 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi. Non c'è nulla da festeggiare, affermano PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. A proposito dei carburanti, il governo ha prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza oggi. L'estensione sarà finanziata con l'extragettito IVA di agosto

legato all'aumento dei prezzi di luglio. Il costo della misura è di circa 60 milioni di euro, ma è allo studio un provvedimento strutturale per famiglie meno abbienti e autotrasportatori. Gli esteri, la guerra russo-ucraina, in serata attacchi incrociati, i russi puntano la regione di Kiev, gli ucraini l'area occupata di Kherson, si contano 4 vittime nell'oblast di Dnipro. E del conflitto ha parlato Donald Trump: conosco bene Putin e non intende attaccare i territori della NATO, ha detto il presidente americano. Gli inviati speciali Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Mosca e poi a Kiev, dove presenteranno una proposta per far terminare le ostilità. Voltiamo pagina. L'autorità dei trasporti ha sanzionato Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, per 1.750.000 euro per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024, che secondo alcune ricostruzioni fu attribuito ad un filo tranciato da un chiodo nella zona di Roma Termini. RFI prende atto della multa e ribadisce di aver messo in campo sollecitamente tutte le misure necessarie per garantire la ripresa della circolazione. La cronaca, il femminicidio di Barberino del Mugello. Per gli investigatori l'omicidio di Lorena Isceri, la 45enne aggredita e poi gettata da un cavalcavia sulla A1 dall'ex compagno, era stato pianificato. Federico Vella ha aspettato la donna in garage e l'ha sequestrata. Il 36enne conosceva le abitudini della vittima, avevano avuto una relazione di 2 anni, chiusa per atteggiamenti ossessivi dell'uomo, che però non era mai stato denunciato. Siamo allo sport con il calcio. Serie A, nell'anticipo della terza giornata, il Como espugna Marassi 4-1 al Genoa. La squadra lariana sale così momentaneamente in testa alla classifica. Oggi 3 gare, Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Infine basket, all'esordio nel mondiale femminile in Germania, l'Italia di coach Andrea Capobianco supera la Repubblica Ceca 63-54. Cecilia Zandalasini, miglior marcatrice delle azzurre, con 19 punti. Domani la seconda sfida del gruppo D con gli Stati Uniti. Con questo per il momento abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a tutti una buona giornata.

con Serena Brancale e The Colors, la loro Partenope. E beh, Partenope è diciamo protagonista di un sabato molto particolare. Parliamo ovviamente del Napoli questa sera contro l'Inter. Caspita che partita, ragazzi. Intanto vi ricordiamo che a partire dalle 17 si può seguire Diretta Azzurra con Antonio Mercurio e a seguire poi la partita con Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio. Quindi forza Napoli, partita davvero molto molto molto indicativa per vari motivi. Intanto restiamo a Napoli, perché è tornato a splendere il murale dedicato a Diego Armando Maradona. Parliamo dell'opera che si trova ai quartieri spagnoli e che era interessato da un'attività di restyling. Il cantiere è ancora diciamo semiaperto, nel senso che l'area non è stata restituita al 100%, ma insomma alcuni pannelli sono stati rimossi ed è venuto fuori il Pibe de Oro in tutto il suo splendore. Quindi adesso sono molto nitidi i colori, si vedono anche i dettagli originari, si vede il pallone che è ovviamente davanti al suo piede sinistro, e sono arrivati sono arrivati ancora più turisti a caccia di selfie. Bello perché insomma quello è uno spazio ormai diventato un luogo di culto, un luogo di culto laico, diciamo così. Arriva Sara Toscano a bordo del treno delle 8 con Amarcord.

Paranoia di Samurai J ci porta in libreria. Questa mattina vogliamo regalarvi quattro romanzi di Raymond Chandler. E chi è Raymond Chandler? Gli appassionati di gialli hard boiled sicuramente ricorderanno Philip Marlowe, che è il detective più noto, proprio il personaggio più noto creato da Raymond Chandler, un detective che va contro lo stereotipo di solito del detective tutto d'un pezzo che abbiamo visto raccontato da grandi autori di gialli. No, qui troviamo un individuo molto particolare, molto complesso, spinoso, sentimentale, ha pochissimi amici, è molto colto, ha studi universitari, sa giocare a scacchi, ascolta musica classica e poi ha forti principi morali. Philip Marlowe ha costruito molta parte della sua carriera intorno al detective Philip Marlowe. E questa mattina vogliamo regalarvi quattro capitoli dedicati a questo detective: La sorellina, la signora nel lago, Il lungo addio e La finestra sul vuoto. Sono appunto avventure tra virgolette, sono indagini e sfumature che raccontano storie proprio di Philip Marlowe, ovviamente anche quando lui è all'opera, ovviamente, e ve li regaliamo tutti e quattro, quindi vi accompagneranno in questo ritorno alla normalità, quindi al rientro dalle vacanze. Cosa dovete fare per avere tutti e quattro questi romanzi? La sorellina, La signora nel lago, Il lungo addio, Finestra sul vuoto di Raymond Chandler. Dovete chiamarci allo 081 770 3030.

0: Pelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
0: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto Costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto Costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto Costo Deco.
4: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
5: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontano, lontano da me.
6: Radio Kiss Italia.
4: Italiani

0: sono un grande, ha viaggiato a bordo del treno delle 8 anche Tiziano Ferro.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il titolo di questa canzone, ma proprio il significato, racconta proprio il contesto storico degli anni 60, no? I costumi erano molto più rigidi, i giovani non avevano tutta la libertà di oggi. E allora Gianni Morandi cosa si inventa? Ma fatti mandare dalla mamma.

sante parole quelle di Nino D'Angelo insieme a Fabio Rovazzi e Arisa, Costiera Amalfitana, e tra poco vi regaleremo i romanzi di oggi, tutti di Raymond Chandler, con Philip Marlowe come protagonista, La sorellina, La signora nel lago, Il lungo addio, Finestra sul vuoto. 081 770 3030 per leggerli con noi.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: me ne vanno a mura.
1: Rosa Chemical con Bello Guagliona a bordo del treno delle 8, pronti per tornare in libreria questa mattina con i romanzi di Raymond Chandler, La sorellina, La signora nel lago, Il lungo addio, Finestra sul vuoto. Sono romanzi che in qualche modo ridefiniscono un po' il genere del giallo investigativo, che viene detto anche noir. Protagonista Philip Marlowe, questo detective molto particolare. Con noi a bordo Franca, buongiorno.
2: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, come va?
2: Bene, bene, grazie. Sono felicissima.
1: Ah, ecco, cosa stai facendo di bello?
2: Sto al lavoro.
1: Ah, ecco, quindi ripreso anche tu dalle ferie, no?
2: Diciamo di sì e no.
1: Ah, va bene, va bene. Che cosa fai? Che ti tiene impegnata anche il sabato?
2: Gestiamo un bar.
1: Ah, vabbè.
2: Famiglia.
1: E allora non c'è mai tempo, no? Per questo.
2: Sì,
1: allora, Franca, noi ti regaliamo questi
2: grazie,
1: romanzi, ma ti piace
2: grazie.
1: Il genere?
2: Sì, mi piace leggere, poi mi piace il genere, sì.
1: Ah, quindi
2: ho letto varie cose.
1: Perfetto. Allora, adesso ti aspettano per un caffè?
2: Sì.
1: Sì. Allora ti lasciamo alle persone che ti aspettano. Grazie di essere stata con noi, Franca.
2: Grazie mille, siete speciali.
1: Ma grazie a te. Allora dedicaci un caffè, il prossimo caffè. Noi invece, per quanto riguarda Freschi di Stampa, saremo con voi lunedì nella terza parte del nostro viaggio a bordo del treno delle 8.

su Radio Kiss Kiss Italia alle 9:50 minuti e corriamo velocemente verso la stazione. Stiamo per concludere l'appuntamento di oggi. C'è Noemi. Stare con

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Slitta il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, che era previsto per oggi. La notizia diffusa stamane con una nota dell'associazione Schierarsi. Si aggiungono ora dei dettagli a quanto si apprende. L'ex deputato 5 Stelle sull'isola per alcuni reportage sarebbe stato operato dopo il malore accusato il 28 agosto a Santa Clara. Forse un aneurisma. Trasferito a L'Avana, Di Bara è stato raggiunto dalla compagna e da due medici del gemello che hanno affiancato i colleghi cubani. Situazione di nuovo critica nel Golfo Persico. Riprese l'ostilità e Donald Trump minaccia di alzare il tiro. Almeno 4 missili americani sarebbero piovuti su una petroliera iraniana al largo dell'isola di Karg. A riferirlo media locali, che riferiscono anche di diverse esplosioni segnalate in zona. Controlliamo lo stretto di Hormuz e abbiamo impedito all'Iran di avere l'arma nucleare, ha affermato il presidente americano, che non esclude un attacco a Apache Mountain, sito fortificato dove sarebbe stoccato l'uranio arricchito da Teheran. Sarebbero atterrati con un jet privato a Vnukov gli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo colloqui a Mosca si recheranno a Kiev per incontrare Zelensky. La Casa Bianca ha fatto sapere che presenteranno una nuova proposta di pace per l'Ucraina, ma intanto non si fermano gli attacchi russi, che avrebbero provato 4 vittime nell'oblast di Dnipro. La cronaca: a Roma un uomo è morto dopo essere stato investito da un taxi sul lungo Tevere dei Vallati. Il conducente, un 32enne che si è fermato a prestare soccorso, è stato portato in ospedale per accertamenti. Indaga la polizia locale per ricostruire la dinamica e risalire all'identità della vittima trovata senza documenti. Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle tasse sul gasolio. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che attiva le accise mobili. Allo studio del governo dalla prossima settimana ulteriori misure per le fasce meno abbienti e le imprese.

dell'autotrasporto. E intanto questo sarà un weekend da bollino rosso per il traffico da rientro, con 27 milioni di veicoli in transito sulle autostrade, le principali arterie di collegamento tra i grandi centri urbani e le località turistiche. Lo sport calcio, Serie A, dopo il successo al Como Marassi e nell'anticipo con il Genoa 4-1 e il temporaneo primo posto della squadra lariana, oggi sono in programma altre tre partite della terza giornata: alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 l'Inter campione d'Italia ospite al Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Tennis, US Open, cercano un posto agli ottavi gli ultimi due italiani rimasti nel singolo maschile, Cuboli opposto al belga Blocks e Luciano Darderi contro l'australiano Sweeney. Formula 1, dalle 16 a Monza le qualifiche del Gran Premio d'Italia, ma qualunque sia l'esito Antonelli dovrà comunque partire dal fondo della griglia per aver sostituito alcune parti del motore. Finora hanno brillato le Mercedes di Russell e del bolognese, le Ferrari di Hamilton e le Clark inseguono. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

Novità, la rubrica del nostro gioco aperitivo. Che cosa significa? Significa che la terza ora io vi farò una domanda, un gioco, un indovinello, vedremo volta per volta e voi dovrete rispondere. Oggi ci dedichiamo ai trulli di Alberobello, sapete, la località stupenda con le case particolari costruite in mattoni ma senza cemento, cose, insomma, la conoscete. Voglio sapere però, qualcuno di voi lì al 347-49-00029 sa raccontarmi la vera storia del perché sono nati i trulli di Alberobello? Cioè proprio il trullo e la città lì. Perché è stata costruita in questo modo e perché sono costruiti proprio in questo modo? Vi do un aiuto. Dovete scavare a qualche anno prima dell'Unità d'Italia. 347 49 00 29. Perché sono nati i trulli di Alberobello?

Benvenuti Calcutta qui su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Voglio salutare Filippo e Luciano, due tatuatori ma molto pazienti che in questo momento hanno tra le loro mani il nostro Walter Gentile, fonico, che si sta tatuando. Attenzione, trattatemelo male, mi raccomando. Invece voi dovete continuare a rispondere al nostro gioco aperitivo. In questo momento la domanda è: perché sono nati i trulli di Albero Bello lì? Al 347 49 00 29.

0: A me questa accoppiata piace. Tra l'altro Giova oggi è in concerto proprio a Napoli, quindi attenzione, attenzione, il suo villaggio è arrivato anche in quel di Agnano. Chi ha i biglietti, ma so che sono ancora disponibili, buon divertimento. Perché sono nati i trulli di Alberobello? Ecco, la storia è divertente perché c'è dietro una truffa, ma ve lo faccio dire dal nostro da un nostro ascoltatore che è stato tra l'altro il più veloce a mandare il vocale al 347 49 00 29.
1: Buongiorno, sono Giulio e i trulli di Alberobello sono nati perché quando in Puglia c'era la dominazione spagnola,
0: sì,
1: i tetti venivano tassati.
0: Esatto.
1: E per, poiché non volevano pagare le tasse i pugliesi, decisero di fare questo tetto a forma di punta, dove sopra c'era una sorta di punta che, una volta arrivati i controlli, tolta quella punta, il tetto crollava e rimaneva senza tetto la casa.
0: Allora sì, in soldoni avevi ragione, la storia è questa: il regno di Napoli impone una tassa pesantissima su ogni nuova città. Il conte di Conversano vuole fondare Alberobello, però non vuole dare nemmeno un sesterzo, come si direbbe una volta, al re. Allora fa costruire queste case che non sono cementate, quindi non si tengono se non in maniera molto equilibrata. Appunto c'è questa punta finale. Quando arrivavano gli emissari dicevano: sì, ma fateci vedere le case, fateci vedere come, quando vi dobbiamo tassare. Avevano tolto la punta ed erano solo macerie. Il re dicevano: guarda, sono pietre. E loro, una volta andati via gli emissari del re, ricostruivano velocemente tutto. Praticamente l'agenzia delle entrate è stata fregata anche dal conte di Conversano, mettiamola così, con tutto il rispetto per l'agenzia delle entrate, va. Rcomi insuperabile.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 10 settembre. Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a 85 centesimi. General, detersivo liquido, varie profumazioni, 60 lavaggi, a 3,49 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme. Chiami a te e te supermercati.it.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
8: Da Più Me.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
9: Scaramuzza.
10: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
10: Aperti la domenica mattina.
11: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
12: La scelta giusta è Baiano Casa.
11: In che senso?
12: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
13: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Cegali con Casa Mia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È il 1981, stai andando al cinema a vedere 1997, Fuga da New York, fantascienza e azione diretta da John Carpenter, interpretato da Kurt Russell, scusatemi. Poi vai in macchina e ascolti questa di Claudio Baglioni. Strada facendo.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
9: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
10: Che Festa!
9: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Marrakesh su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siete al bar della radio con me, Roby Musella. Importante, ed è importante festeggiare anche i compleanni musicali, gli anniversari, cosa che facciamo sul nostro profilo Instagram. Andate a cercare, mettete Radio Kiss Kiss Italia, mettete un bel segui, un bel mi piace, e oggi trovate una sorpresa. Il 5 settembre del 2008 veniva pubblicata questa canzone.

Ligabue pubblica e arriva in radio il mio pensiero. Stesso Luciano ha definito questa canzone la parte più sfigata di se stesso, che rappresenta quel lato del suo carattere che lo porta a rimpiangere quello che non ha e le persone che sono lontane. Ed in effetti anche nella fanbase questa canzone spesso viene avvicinata alle persone o agli eventi o alle cose che non ci sono più vicine, però rimane una di quelle canzoni veramente epocali. Tra l'altro, da fan di Luciano Ligabue, è una di quelle canzoni che deve cantare anche accennandola ai concerti, altrimenti poi i fan è come se avessero l'amaro in bocca in qualsiasi tour di Luciano. Ceirama, torniamo alla musica live, alla musica in diretta su Radio Kiss Kiss Italia, non l'abbiamo mai abbandonata. Arriva a Cabana.

0: Gazzè su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, una musica può fare. Cosa può fare qui al bar della radio? Una musica può essere colonna sonora del campionato italiano di Serie A, che ieri ha avuto il suo anticipo del venerdì con Como Genoa, vittoria dei lariani per 1-4, anzi 4-1 per il Como. Invece oggi alle 15 ci sarà la partita tra Fiorentina e Torino, e per gli amanti del calcio Napoli, di cui siamo orgogliosamente radio ufficiale, ore 18, già partitone è Inter-Napoli. Non mancate assolutamente, che abbiamo la nostra diretta, chiaramente la nostra radio cronaca in diretta. Poi chiusura a Roma-Atalanta alle 20:45, altra partita importante per la classifica, è già una bella giornatina.
1: Oggi la

Fedez, ti manca l'aria, chiude l'appuntamento, è il primo dei 47 appuntamenti del sabato che avete qui al bar della radio con me, Roby Musella. Grazie Angelo Zella che ti sei occupato della parte tecnica, però domani c'è un'altra ripartenza al bar della radio della domenica, sempre lì, sempre a quella ora, dalle 10 alle 13. Adesso arriva il momento di Sara Lotta con la sua pausa pranzo di 3 ore, perché il sabato ce l'avete per 3 ore. Ciao da Roby Musella!

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Vabbè, è stato un attimo, eccoci che ci siamo, che siamo pronti. 13 ed un minuto di questo sabato 5 settembre, insieme cuore a cuore fino alle ore 16, perché riprendiamo la nostra buona abitudine di allungarci nel pomeriggio del sabato. Dunque, Angelo Zella mi terrà e ci terrà compagnia ancora per un'ora, c'è lui in regia. Intanto noi partiamo subito con il nostro appuntamento in questo sabato ancora molto molto caliente. Si rinfreschi l'aria con Luciano Ligabue, le donne lo sanno.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Kiss Italia ad aprire questo sabato pomeriggio insieme. Sono le 13:09. È stato un attimo nel traffico, se non sbaglio, dice la canzone. Effettivamente più di un attimo, tanti italiani lo passeranno in questo weekend nel traffico, perché questo è uno di quei grandi momenti definiti di controesodo sulle strade italiane, segnalate su varie arterie il bollino rosso, perché i veicoli in movimento a partire già dalla giornata di ieri sono 27 milioni. Si ritorna a casa, l'estate sta finendo, com'è, l'azzurro se ne va, qualcosa del genere, e insomma ci si avvicina anche al recupero della propria routine, ovviamente anche a breve l'inizio delle scuole. L'ANAS, per poter facilitare il ritorno a casa e il rientro, ha sospeso temporaneamente fino al 7 settembre molti dei suoi cantieri che ha sulle strade italiane. Vedremo appunto com'è la situazione. Se siete in questa situazione, in questo momento, segnalateci come sono le strade italiane. Il nostro numero è il 347 49 00 29. Ovviamente c'è anche chi continua a stare tranquillamente al mare, chi una vacanza la prenderà proprio in questo momento, chi si sta davvero godendo questi ultimi istanti di una calda stagione, che è Elodie, l'artista che stiamo per riascoltare. Maestro, lei ha visto questi scatti, questi video hot, noi sempre più innamorati di lei. Io la adoro perché veramente se ne frega di niente, questa è la chiave giusta per poter stare bene con se stessi. Poi viene il mondo molto dopo, Stare e Basta insieme a lei, questa è Yakuza.

0: forse questa canzone potrebbe anche rispondere ai vari commenti che in queste ore ci sono rispetto appunto alla bellezza, alla gioia, alla felicità che Elodie mostra attraverso i suoi canali social. Benvenuti, 13 e 13 minuti. Ciao Aldo, sempre presente nella nostra mensa. E che bello ritrovare una canzone di Alex Baroni. Questa è del 1997, lui manca da un po' di anni, verrebbe proprio da dire che la sua mancanza male che fa male.
1: Dio sa

Ariete, Angelina Mango, la novità Che bella vita su Radio Kiss Kiss Italia. Parlavamo di spostamenti, parliamo anche di voli, di aerei, mentre negli ultimi giorni una nota compagnia italiana ha annunciato che da questo momento in poi, nel periodo invernale, per lo più ci sarà una riduzione delle tratte disponibili e dei prezzi maggiorati a causa dei vari rincari che stiamo vivendo, quindi prepariamoci anche a queste cose. Intanto però intratteniamoci e proviamo anche, insomma, ad alleggerire l'argomento pensando a tutte le cose strambe che stanno accadendo sugli aerei. Ogni giorno c'è una notizia nuova e di queste ore l'immagine di un uomo che è praticamente seduto, bloccato durante un volo al suo sedile con del nastro isolante. È stato isolato, la cosa è successa due giorni fa su un volo, mentre si volava sul Texas, era diretto questo volo nel New Jersey. Questo uomo ha cominciato a disturbare così tanto le persone accanto, ad essere molto molto molesto, che insomma gli altri passeggeri hanno dovuto prendere la situazione in mano e sono intervenuti facendo questo, legandolo col nastro isolante, anche con delle fascette che sono state fornite dagli assistenti di volo. Ovviamente noi sorridiamo, la situazione per essere arrivata a questo punto significa che era anche abbastanza complicata, quindi buttiamo sempre un occhio a chi ci sta accanto e notiamo se è abbastanza tranquillo per stare accanto a noi.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: To Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 €. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto Costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto Costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto Costo Deco.
4: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: canzone femminista, possiamo definirla così, questa di Fiorella Manoia, Mariposa.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E dall'altra parte una canzone nella quale, attraverso una interpretazione meravigliosa di Mia Martini, si racconta la storia di una donna fragile che non immagina un futuro senza la persona che le è accanto. Vinse per la prima volta il Festival Bar l'artista con Piccolo Uomo.

0: piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.

Laura Pausini, ritorno da te su Radio Kiss Kiss Italia. Ritorna la musica live a partire da ottobre, tempo appunto di dedicarsi anche a questo aspetto della propria carriera, così come lo stesso Cesare Cremonini che stiamo per ritrovare. Lui ha così improvvisamente anche fatto sapere che il 23 ottobre verrà fuori un suo nuovo album, una pubblicazione che non era prevista. L'album si chiama Amatore, ma anche un po' vista come dilettante. Lui dice: avevo bisogno di pubblicare queste canzoni, di dedicarmi a nuove canzoni, ho bisogno anche di ritrovare una dimensione più intima, perché accanto a questa scelta c'è anche quella di fare i prossimi concerti, che avranno avvio sempre da ottobre in poi, all'interno di strutture più piccole, dai grandi show degli stadio ai palasport. Posso dire una cosa: io lo amo infinitamente, quindi alzo le mani, e quindi è meraviglioso. Però quando ho avuto modo di ascoltarlo per la prima volta live al Maradona di Napoli, posso dire, mi è mancata la vera emozione intima che mi aspettavo di trovare. Questo perché c'è stata tanta attenzione allo show, allo spettacolo, agli effetti speciali, chiaramente poi a discapito di quella dimensione più intima che la musica richiede. Quindi ben vengano scelte come queste di Cesare Cremonini che ascoltiamo.

Re di Roma cantava nel 1986, che anno incredibile, Antonello Venditti su Radio Kiss Kiss Italia. Ben ritrovati a tutti voi, adesso anche un passo

0: volta.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'Italia e quindi anche al sud, garantendo tempo stabile ed ampiamente assolato con cieli sereni e tersi anche nelle ore serali. E per la giornata di domenica non cambia lo scenario meteorologico, infatti l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben presente sull'Italia. Al sud garantirà sole assoluto protagonista con clima asciutto e con cieli sereni o al più velati. Il caldo si farà sentire un po' ovunque, ma specie nelle aree interne dove localmente si arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere, ma comunque anche qui si faranno sentire l'umidità e l'afa. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Bentrovati, sono quasi le 15, terza parte di pausa pranzo. Ciao ciao da Sara Lotta, da Giovanni Sorrentino in regia. Si riparte con Un angelo disteso al sole di Eros Ramazzotti.

Merten Cremon, Serena Brancali, The Colors con Partenope ad aprire la terza parte di pausa pranzo. E vabbè, è un po' l'età, è un po' l'orario, un po' tutto. Dunque, a quest'ora di solito riprendiamo una delle nostre abitudini, ci diamo un consiglio cinematografico e questa volta noi stiamo parlando tanto di cinema, lo faremo anche tra poco a proposito di Venezia. Questa volta però si resta comodamente a casa sul proprio divano per guardare un film che trovate su piattaforma e si chiama Chihiro. È ambientato in Giappone, la protagonista è una ragazza, un'ex prostituta, una sex worker se lo vogliamo dire in maniera più raffinata, ma che decide ad un certo punto di cambiare vita, sfrontata e indipendente, ma anche alla ricerca di se stessa, della propria identità e anche di legami autentici e reali. Comincia così a lavorare in un negozio dove si vendono i bento. Questo film è interessante anche perché a livello culturale ti fa entrare nella cultura giapponese. I bento sono quelle box, quelle scatolette in cui i giapponesi sono soliti mettere il proprio pasto, e quindi sicuramente il riso, poi la carne o il pesce ed una verdura. E per gli amanti, per gli appassionati di questo tipo di film più lento e che parte, che muove da sé storie semplici e delicate, sicuramente è il consiglio giusto. Quindi vi ripeto il titolo che trovate su piattaforma, Chihiro, una storia semplice ma che sicuramente resterà nel cuore. Ci penserete per un po', magari poi ci raccontate.

po', Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss Italia, benvenuti, buon pomeriggio. 347 49 00 29 il nostro numero, se vi va di raggiungerci per un saluto, per raccontarci di questo sabato, ci trovate qui. Sognare sognare, c'è anche Gerardina Trovato.

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio. Dunque, un occhio anche oggi alla giornata della mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione. Sicuramente c'è grande attesa per almeno due cose. Uno dei due film, da parte del pubblico italiano sicuramente, per uno dei due film presentati in concorso, succederà questa notte di Nanni Moretti. Non si sa molto di questo film, ma c'è una sola riga di sinossi che è davvero molto molto intensa. Dice: io ti aspetto tutto il tempo che vuoi, ma succederà prima o poi. E quindi così Nanni Moretti, dopo 37 anni, torna a Venezia, al Lido, e ci lascia così in sospeso. Altro film presentato in concorso, Prime Time, una pagina della storia dedicata alla storia della televisione, ma soprattutto anche attesa per un film fuori concorso, quello dedicato alla reunion dei fratelli Gallagher. Quindi Oasis, Don't Look Back in Anger, dovrebbero esserci anche loro entrambi. Sì, ormai hanno fatto pace, dai. E sarà bello ritrovarli in questo documentario. Intanto sento le campane, c'è cioè zucchero per noi.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 €.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: To Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Settembre, questa era Vertebre.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Classico del 1989, a cantarlo sono i Mattia Bazar, ma in particolare è la voce di Antonella Ruggero che sigla con la sua voce l'ultimo singolo come cantante della band. La riascoltiamo insieme, questa è Stream.

Alfa Gigi d'Alessis Radio Kiss Kiss Italia, il loro singolo insieme si chiama Genova Napoli su Radio Kiss Kiss Italia, dove e quando insieme fino alle 16 con Beggi e Fede anche.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MegaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.

0: Eddie Brock su Radio Kiss Italia. Questa era Non è mica te. Siamo insieme in pausa pranzo ancora fino alle 16. Adesso anche per parlare di un appuntamento molto molto importante che si terrà dall'11 al 13 settembre, Gragnano Città della Pasta, una kermesse che è promossa dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP in sinergia con la Regione Campania e soprattutto con il Comune di Gragnano. Sindaco Aniello Dauri al telefono con noi, benvenuto.
1: Ciao, un saluto a tutti voi.
0: Ciao, è un piacere come sempre ad ogni anno ritrovarci, perché questo è un ennesimo appuntamento dopo il successo delle scorse edizioni, un claim che è diventato un manifesto, tutto il resto è contorno e un evento che diventa di volta in volta sempre più importante. Possiamo dire questo a questo giro Gragnano caput mundi, perché si prepara ad essere proprio al centro del mondo. Ci racconti di questa edizione, dell'importanza che è un evento del genere per la città di Gragnano?
1: Sì, come si diceva, ormai è una tradizione che si ripete di anno in anno, un evento che ha carattere nazionale e anche internazionale per l'attenzione della stampa estera. La pasta è protagonista di tutto questo, insieme al Comune di Gragnano, che sono poi i due aspetti della stessa medaglia. Gragnano è famosa nel mondo per questo prodotto, siamo i migliori al mondo a produrre la pasta e la pasta è un elemento che accomuna un po' tutti noi. Il clima è proprio questo, tutte le e contorno, la pasta sarà protagonista in queste tre serate dove il territorio sarà il massimo splendore, particolarmente accogliente.
0: Sindaco, la sentiamo un po' male, se riesce a collocarsi in un punto in cui magari sì, la linea ci raggiunge.
1: Sento bene.
0: Sentiamo leggermente disturbato. Dunque, dicevamo che parte da Gragnano e arriva in tutto il mondo. Quali sono gli altri paesi? Mi fa molta curiosità, che apprezzano di più la pasta di Gragnano.
1: Guardi, quest'anno è davvero una vera e propria sfida, perché noi cercheremo di presentare la pasta attraverso tutte le culture mondiali. Quindi ci saranno delle pietanze che poi ognuno di noi nei propri viaggi che fa nel mondo può provare a associarle alla pasta. Ormai la pasta è un prodotto che è esportato in tutto il mondo, la fa da padrona sicuramente l'Europa, i mercati americani, però ormai è un prodotto che è ampiamente consumato e quindi è quasi un miracolo pensare che poi in un territorio come Gragnano sia il territorio che per tradizione, per storia, è il migliore al mondo a produrre pasta. Devo dire che questo è un orgoglio non solo per noi, ma per l'Italia intera.
0: È assolutamente motivo di vanto. Per chi volesse prendere parte a questo evento, insomma, si arriva in città nelle giornate, dicevamo, dall'11 al 13, che cosa si troveranno? Insomma, ci sono i vari pastifici, c'è modo di provare, ci racconti un po' anche come sarà l'esperienza per gli utenti?
1: In realtà tutto sarà svolto all'interno del centro di Gragnano, perché per noi questi giorni è un po' come se fosse il compleanno della città, quindi tutta la città è in festa, ci saranno aree pedonali che partono proprio da Via Roma, l'antica strada dove veniva essiccata la pasta, no? Perché Gragnano è anche un po' la città dei venti e dove è nata poi originariamente la pasta. Ci saranno degli stand dove chef stellati e non
0: daranno il via, insomma, a varie
1: a varie pietanze, come dicevamo, sotto tutte le culture quest'anno mondiali, quindi c'è anche questa contaminazione. Poi la città è una sorta di teatro a cielo aperto, ci saranno diverse rappresentazioni teatrali e di coinvolgimento, in modo che le persone quando passeranno per Gragnano e vedranno questo evento in realtà saranno immersi in una sorta di teatro a cielo aperto e quindi
0: sarà un'esperienza
1: in questa cornice unica,
0: diciamo, a tanti livelli. Sindaco, l'abbraccio forte, grazie come sempre per dar vita.
1: Aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre per questa esperienza unica.
0: Assolutamente, un abbraccio a lei. Noi staremo qui a raccontare, continueremo a dar voce ai protagonisti di questo evento su Radio Kiss Kiss Italia.

Ponte Giovanotti, DNA su Radio Kiskis Italia. Noi ci salutiamo, pausa pranzo torna lunedì a partire dalle ore 13. Vi ricordo però l'appuntamento con lo sport a partire dalle 17, c'è il prepartita Inter-Napoli raccontato da Antonio Mercuri, a seguire a partire dalle 18 questa partita così delicata, radiocronaca di Vincenzo Perna, commento tecnico di Paolo Del Genio, in diretta in esclusiva su Radio Kiskis Napoli e su Radio Kiskis Italia. Grazie di cuore, come sempre bello essere insieme. Buon fine settimana, baci baci da Sara Lotte, saluti a Giovanni Sorrentino in regia. Calcutta, giro con te, ciao!

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, i miei supermercati di fiducia.
2: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto Costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto Costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto Costo Deco.
4: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
5: Ti prego, non andare via. Per un paio di occhi chiari, forse ora lei magari, sì, ma poi ti butta via. Via dalle mie mani, c'è un deserto.

Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaboard.

0: piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
10: Che Festa!
9: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ale, ale, ale.
2: Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
3: E degli amici che amate il calcio, tifosi del Napoli, buon pomeriggio, un saluto da Antonio Mercurio, sono le 17:00, benvenuti a Diretta Azzurra su Radio Kiss Kiss Italia, l'appuntamento che vi accompagnerà per i prossimi 55 minuti più o meno, quando poi cederemo la linea a Vincenzo Perna e a Paolo Del Genio che a Reti Unificate, Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli vi racconteranno Inter-Napoli, terzo impegno di campionato per la squadra di Massimiliano Allegri contro i campioni d'Italia e a detta di tutti i favoriti nella corsa a scudetto, innanzitutto perché hanno il tricolore sulle maglie, ma anche per un mercato che li ha visti rinforzarsi per riproporsi con maggiori chance, soprattutto in Europa. Quanto al Napoli, è stata una settimana non facile, il prologo, la sconfitta con il Como, una prova forse non brillantissima, ma inevitabilmente condizionata dai due errori difensivi che hanno determinato le reti lariane. A proposito, avete visto il Como ieri sera dominare a Marassi con il Genoa 4-1. E questo certamente rivaluta anche la prova del Napoli che con un avuto un pizzico di sfortuna, specie nel secondo tempo, un fuorigioco di pochi centimetri, non ha consentito di portare a casa un pareggio che, in mia opinione, sarebbe stato forse il risultato più giusto. Poi, però, lunedì c'era già un po' di rammarico, è arrivata la notizia dell'aritmia riscontrata a Scott McTominay, tutti pensavamo al problema delle vesciche. E invece sotto i ferri lo scozzese ci andrà probabilmente martedì prossimo, sembra, a Liverpool per una questione un po' più seria, anche se in una dinamica operatoria definita di routine. E ritorno in campo è previsto ottimisticamente dopo la sosta per le nazionali, io direi un paio di settimane anche dopo. E poi Giovane, operato di ernia inguinale, anche lui atteso al rientro tra un mese e giù di lì. Questo insomma è il bollettino medico, ci sono però anche delle buone notizie, Badiashile sta tornando in forma, Bekema è praticamente a posto, Neres migliora e De Bruyne è pronto a riprendersi eventualmente una maglia da titolare. Vedremo tra poco appena arriveranno le formazioni ufficiali. Saluto e ringrazio Giovanni Sorrentino che curerà la parte tecnica a Kiss Kiss Italia, Simone Zogaria a Kiss Kiss Napoli. Vi do i contatti per interagire con noi. 081 770 3030 per la diretta telefonica, 347 49 00029

0: per i messaggi di testo WhatsApp, ripeto 081 770 3030 per la diretta telefonica, 347 49 00 29 per i messaggi di testo WhatsApp. Ma prima di tuffarci in clima partita, celebriamo il capitano Giovanni Di Lorenzo, fresco di rinnovo in azzurro fino al 2030, lo ha intervistato Marcello Calvano.
1: Naturalmente non possiamo non partire dalla notizia che era nell'aria già da tempo, ma che da ieri è ufficiale. Di Lorenzo a vita, contratto sino al 2030. Che cosa rappresenta questo traguardo per te e anche per la tua famiglia?
2: Ma sicuramente il giorno dell'annuncio è stato un giorno speciale per me, perché insomma mi leggo ancora di più a questa società, a questa città, a questa piazza, a questa gente che mi ha voluto bene fin da subito e mi ha accolto, ecco, ha accolto me, la mia famiglia. E quindi ripeto, è un giorno speciale, qualcosa che desideravo fortemente e desideravo anche la società, quindi abbiamo messo veramente poco a raggiungere questo rinnovo e ci tengo a ringraziare il presidente, il direttore e ovviamente anche il mio procuratore Mario Giuffredi che hanno lavorato per far sì che tutto questo diventasse realtà.
1: Se guardi indietro al tuo percorso, dai dilettanti fino alla vittoria di due scudetti, da capitano e ora a questo accordo storico, qual è il messaggio più importante che ti senti di voler dare, di poter dare ai ragazzi che sognano di ripercorrere i tuoi stessi passi?
2: Ma riguardandomi indietro, ripensando a qualche anno fa, sicuramente direi a me stesso di non mollare, che poi sarebbero arrivati, diciamo, anni belli. Quindi voglio dire che i ragazzi devono sempre credere nei propri sogni, devono credere soprattutto anche quando ci sono dei momenti di difficoltà, come è capitato anche a me durante il mio percorso, e insomma di circondarsi di persone che ti vogliono bene veramente, che ti supportano, perché come ho detto, riguardando indietro e vedendo il percorso che ho fatto, sicuramente sono orgoglioso dei passaggi, ecco, che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui.
1: Si va a San Siro per affrontare l'Inter campione d'Italia, una di quelle gare che si preparano da sole, Giovanni.
2: Sì, sicuramente ci aspetta una partita importante contro una squadra forte nel loro stadio, quindi dovremmo essere preparati e capire fin da subito che partita ci aspetta per affrontare una squadra sicuramente forte, ma dove noi dobbiamo e vogliamo portare via punti sicuramente.
1: Col Como la squadra offensivamente ha prodotto occasioni da gol, ma è mancato un po' il cinismo. Difensivamente si sono fatti degli errori. E su questi due aspetti che avete lavorato maggiormente in questi giorni da un punto di vista tattico, ecco.
2: Sì, ma sempre, diciamo, dopo le partite rivediamo quelle che sono state le azioni offensive, difensive, quindi correggiamo quelli che sono stati gli errori, se ce ne sono stati, quindi abbiamo lavorato su questo in settimana e sono le prime partite, comunque è normale, dobbiamo ritrovare un po' di solidità, ecco, e ci sta alle prime partite, sono sicuro che da qui in avanti riusciremo sicuramente a performare migliore.
1: Da capitano, come rispondi a chi ha etichettato questa squadra come un gruppo ormai logoro fisicamente e mentalmente?
2: Ma vabbè, questo è così, si sa che il calcio è questo, perdi una partita e tutti dicono la squadra è vecchia, e insomma non riesce più a correre, poi magari vinci la prossima e tutti ti guardano in maniera positiva, quindi quello che dobbiamo fare come sempre è pensare a lavorare, a migliorarci e senza ascoltare quello che sono le voci da fuori, ecco, creare un ambiente sereno di lavoro e cercare, come ho detto, di migliorarsi senza ascoltare quelle che sono, diciamo, le prime critiche.
1: Ieri McTominay è stato premiato come uno dei migliori calciatori della passata stagione al Gran Gala del Calcio, quanto mancherà la sua presenza?
2: Ma intanto sicuramente è un premio che si è meritato l'anno scorso per quello che ha fatto, è un ragazzo straordinario, quindi merita tutti questi riconoscimenti che sta avendo sia lo scorso anno che quest'anno, e ci mancherà perché è un giocatore importante per noi e lo aspettiamo a braccia aperte, sono sicuro che tornerà più forte di prima e in questo tempo sicuramente ci sarà qualcuno che darà tutto per cercare, insomma, di sopperire a questa assenza di Scott. Quindi è un'opportunità anche per qualcuno di mettersi in mostra e mettere in campo quelle che sono le qualità.
1: Ritorno sull'aspetto mentale per un attimo, perché una delle parole più utilizzate da mister Allegri è pazienza. Mentalmente questo è uno dei segreti per affrontare al meglio questo doppio impegno, prima con l'Inter e poi con l'Arsenal?
2: Ma sicuramente ci aspetta un doppio confronto importante contro squadre forti, contro la vincitrice della Serie A e della Premier League, quindi sono partite che tutti quanti vogliono giocare, quindi si preparano da sole e il mister è bravissimo in questo, a gestire, ecco, la pressione, quelle che sono anche le pressioni dell'ambiente magari che vengono da fuori, e quindi intanto pensiamo all'Inter e poi inizierà anche un percorso in Champions dove vogliamo sicuramente far meglio dello scorso anno e niente, lavoriamo per cercare di fare delle belle prestazioni.
1: Uno dei nuovi arrivi di questo mercato estivo è stato Favasuli, e chi conosce il ragazzo, chi lo ha allenato, trova tante similitudini con i tuoi inizi di carriera ed anche con la tua professionalità e dedizione al lavoro. Che impressione ti ha fatto questo ragazzo, che nel corso della stagione ti darà anche un po' modo di riposare in qualche partita?
2: Ma sicuramente già in queste prime settimane ha dimostrato, ecco, il perché il Napoli ha deciso di puntare su di lui, e l'avevo seguito anche lo scorso anno in Serie B, ha fatto un campionato importante col Catanzaro, quindi si è meritato questa chiamata e sono contento, perché è un ragazzo a posto, un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo italiano, quindi siamo veramente contenti del suo arrivo e sicuramente avrà delle occasioni per dimostrare in campo quelle che sono le sue qualità, quindi deve avere questa mentalità, ecco, di lavorare di crederci e sicuramente arriveranno anche per lui delle belle soddisfazioni.
1: L'ultima te la faccio sui tifosi del Napoli. Purtroppo i residenti in Campania non potranno essere al vostro fianco a San Siro. Il tuo messaggio ai tifosi del Napoli in vista di questa sentitissima sfida?
2: Sicuramente ci dispiace per questa cosa che ormai si ripete da un po'. Quello che posso dire è che cercheremo di fare una grande partita per i tifosi che non potranno venire. Poi ai tifosi c'è da dir poco, sono sempre con noi, ci supportano sempre in casa e fuori dove possono, e quindi cercheremo di fare una grande partita anche per loro.
0: Sì, dunque, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, che ha rinnovato fino al 2030, è in azzurro dal 2019, i conti sono presto fatti, alla fine saranno 11 stagioni. Voi siete sempre su Kiss Kiss Italia, Antonio Mercurio con voi per Diretta Azzurra, ad arrivare fino alle 17.55 più o meno per Inter-Napoli. Ma nel frattempo, la terza giornata di campionato, che si era aperta ieri, come detto, con la vittoria del Como a Marassi con il Genoa 4-1, mettendo in mostra un gioco, che dire, è davvero un bel gioco. De Rossi ha detto forse tra le squadre più forti che abbia mai incontrato, quindi il Como momentaneamente in testa alla classifica, mentre invece non si smuove dallo zero la Fiorentina, che nella prima gara di oggi, quella delle 15, è stata sconfitta in casa dal Torino 2-1 in rimonta, perché aveva segnato prima la Fiorentina con Pellegrino, poi il pareggio del Toro con grande ex, uno degli ex, Rolando Mandragora, un bel tiro dalla distanza, e infine il gol di Che Adams, che condanna la Fiorentina alla sconfitta. E se prima c'erano già voci, diciamo così, di possibile, come dire, sostituzione di Fabio Grosso, direi che dopo la terza sconfitta consecutiva, ben 9 gol subiti e uno solo segnato, direi che forse da Firenze arriveranno presto notizie. Ma noi invece ci concentriamo su Inter-Napoli. Mancano più o meno una cinquantina di minuti al fischio d'inizio dell'arbitro Sozza per quella che può essere definita ancora una sfida a scudetto. Sentite cosa ha risposto Massimiliano Allegri.
3: Io capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio, perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione, poi dipende dai punti di vista di uno come guarda o come vede le partite. C'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. L'Inter secondo me è la vera favorita allo scudetto. Per quanto riguarda noi in questo momento bisogna un attimino essere più attenti, perché domenica comunque abbiamo lasciato concesso i due gol che potevamo evitare, diciamo, durante l'arco della stagione diciamo, li prendi dei gol, però vanno presi in modo diverso, dove gli avversari comunque devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica, e su questo bisogna avere un pochino più di attenzione, ma credo che su questo miglioreremo assolutamente. Ma all'inizio della stagione le partite sono sempre strane, c'è un po' meno attenzione, sicuramente ci sarà molta più attenzione, come ci sarà molta più attenzione mercoledì con l'Arsenal, indipendentemente da come sia il risultato finale, però bisogna avere un'attenzione diversa. La condizione fisica secondo me sta migliorando, anche perché più partite giochiamo e più migliora la condizione, e quindi sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Poi dopo il risultato condiziona sempre, diciamo, le valutazioni sulla partita. Noi invece bisogna rimanere fuori da questa cosa, perché comunque sì, abbiamo fatto degli errori, io credo che molto più tecnici ne abbiamo fatti domenica, perché abbiamo sbagliato delle palle tecnicamente, bene, dove i giocatori non devono sbagliare perché hanno delle ottime qualità tecniche, e poi dopo abbiamo commesso quei due errori in fase difensiva dove potevamo sicuramente far meglio, e su questo bisogna sicuramente alzare l'attenzione, perché più alzi il livello delle partite e devi abbassare il margine d'errore.
0: E dunque, lo scorso anno il Napoli di Conte prese 4 punti all'Inter, mentre il Milan di Massimiliano Allegri vinse i due derby contro l'Inter. E allora sentiamo ancora Allegri su questo passaggio.
3: Sono solamente dei dati statistici, perché tutti gli anni sono diversi l'uno dall'altro, almeno per la mia esperienza, anche a livello tattico, parti in un modo, poi cambi. Cioè, le annate vanno sapute, bisogna saperle leggere e avere la fortuna di indovinarla, quella cosa più semplice. Poi dopo, quando giochi gli scontri diretti, sono sempre difficili da vincere. Gli scontri diretti dico sempre che vanno giocati, poi ci sono delle partite che invece vanno vinte, che è una roba diversa. Giocare in quello stadio lì, che è sempre meraviglioso, perché sono partite meravigliose, per il calcio italiano è un bello spot, perché comunque lo stadio sarà pieno, è sempre Inter-Napoli, tra l'altro due squadre che negli ultimi anni hanno battagliato sempre tra di loro, una volta ha vinto il Napoli, una volta ha vinto l'Inter, quindi sono state le due antagoniste, e quindi noi bisognerà essere all'altezza facendo una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico, perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente, e sotto il punto di vista agonistico, perché sono partite che non finiscono mai, ma è il bello di quelle sfide. Di De Bruyne, di Kevin sono assolutamente soddisfatto, sta crescendo fisicamente, poi è normale che debba gestire le forze di un centrocampo dove in questo momento mancando McTominay, altrimenti avrei solo un cambio, quindi dovrò fare delle valutazioni, perché poi dopo 4 giorni rigiocheremo di nuovo, e credo che nel calcio di oggi non si gioca solamente in 11, ma non è una frase retorica, ma si gioca in 16, soprattutto in questo momento dove le temperature sono molto alte. Ma Vergara sta bene, è entrato bene a Genova, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Domenica ho fatto una scelta diversa, più di 5 sostituzioni non potevo fare, è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che non possa giocare o possa entrare dalla panchina, però ripeto, la squadra sta migliorando di condizione, abbiamo uno scontro diretto con l'Inter, quindi va affrontato in totale fiducia.
0: Ebbene, abbiamo le formazioni ufficiali di Inter-Napoli. Massimiliano Allegri ci aveva un po' annunciato, diciamo, quella che sarebbe stata la formazione, e dunque non ci sono cambi particolari rispetto a quella annunciata. 4-3-3 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola a comporre la linea difensiva. I tre di centrocampo sono Anghissà, Lobotka e Vergara, e poi i tre d'attacco Politano, Højlund e Alisson Santos. Tutti gli altri sono in panchina, compreso Badiashile. C'è invece una novità nella formazione che Christian Kivu propone contro il Napoli, un 3-5-2 con Martinez in porta, Bissek, Akanji e Bastoni la linea difensiva, poi i 5 di centrocampo da destra a sinistra, Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, non Çalhanoğlu, e Di Marco, poi in attacco Esposito e Lautaro Martinez. Quindi questa è dunque la formazione dell'Inter, con la sorpresa dell'esclusione di Çalhanoğlu. Di questo e di altro ne parliamo con un gradito ospite, opinionista, vice direttore di tuttonapoli.net e autore di una delle rubriche Napoli Oriented più seguite del web, Da 0 a 10. Buonasera ad Arturo Minervini.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Arturo, prima di entrare in clima partita, io Poi un voto te lo devo chiedere, che è quello al mercato, mercato del Napoli. Però prima ti faccio ascoltare cosa ha risposto Allegri ad una domanda sul mercato in relazione a quello delle altre big che si sono rinforzate.
3: È inutile stare a guardare le rivali, noi dobbiamo guardare in casa nostra. La società è stata vigile sul mercato fino alla fine, io sono contento della rosa che ho a disposizione. Bisogna lavorare, visto che ora è chiuso il mercato, fino a gennaio bisogna lavorare molto bene, anche perché in questo pezzo di stagione si devono mettere le basi per il finale di stagione. Intanto facciamo una prima tappa, arriviamo alla sosta nelle migliori condizioni e non sarà facile. Poi dopo la sosta ci saranno altre partite importanti che ci porteranno alla seconda sosta e bisogna fare uno step alla volta.
0: Ecco, questo è dunque Allegri. Ti faccio una premessa prima che tu mi risponda, perché tutti hanno parlato di un non mercato del Napoli e probabilmente è sembrato così, però poi a livello finanziario ci sono stati invece i riscatti di Højlund, di Alisson Santos e di Lucca che vanno a pesare un po' sul bilancio. Quindi io ti chiedo di fare un voto al mercato del Napoli e questo forse dovrai un po' tenerne conto, no?
4: No, assolutamente nel discorso non si può non tener conto di quello che è stato fatto l'anno prima. L'anno prima il Napoli chiude il mercato con lo scudetto sul petto, con 9 acquisti e per tutti era stata la regina del mercato. Poi è chiaro, non sempre le cose vanno come uno pensa che possano andare. Ci sono state delle difficoltà con l'inserimento di qualche calciatore, Luca Lang su tutti, lo stesso Marianucci ha avuto delle difficoltà, De Bruyne si è infortunato. Quindi diciamo che abbiamo lasciato un po' di icone, no? Che abbiamo ridotto ad icona dallo schermo principale e quest'anno sono tornate. È chiaro che adesso dare il giudizio sicuramente può essere basso perché il Napoli ha fatto poco, però bisogna tener conto di questi elementi, cioè cosa ci darà Lucca quest'anno, cosa ci darà Lang quest'anno, cosa ci darà De Bruyne quest'anno. È chiaro che queste risposte poi daranno un senso al mercato del Napoli. Se quest'anno De Bruyne fa un grande campionato, se Lang fa un grande campionato, se Lucca dimostra comunque di poter essere una valida alternativa a Højlund, è chiaro che poi il voto sale. Però ecco, io credo che l'errore è sempre poi nelle aspettative, no? Quando a volte non si vuole ascoltare, perché De Laurentiis arriva alla conferenza stampa di presentazione di Max Allegri e dice chiaramente: secondo me non dobbiamo comprare nessuno. Qualcuno lì probabilmente non ci ha creduto, pensava che fosse una battuta. Alla fine l'idea era quella, probabilmente, nel senso di stare quasi lì. Poi il Napoli prende Badiashile perché magari si infortuna Buongiorno, arriva Favasuli perché va via Mazzocchi, però credo che l'idea era proprio quella, cioè, quindi poi il voto lo potremmo dare alla fine, però l'idea del Napoli, anche in virtù, ripeto, della spesa fatta lo scorso anno, era quella di rimettere a posto il bilancio e provare a valorizzare i calciatori comprati l'estate scorsa.
0: Quindi adesso un voto non lo vuoi dare, se lo dovessi mettere nella
4: tua rubrica. Aspettiamo, ci sentiamoci tra qualche settimana e lo possiamo dare, perché dipenderà non da chi è arrivato quest'anno, perché se fosse solo per quello il voto sarebbe basso chiaramente, ma da quello che faranno Lucca, Lang, Bekema e De Bruyne, perché poi sono loro i veri nuovi acquisti, no? Che il Napoli spera di recuperare quest'anno.
0: A inizio stagione si fanno di solito le griglie, l'Inter è data da tutti favorita, non solo perché ha lo scudetto ma anche perché comunque si è rinforzata. Il Napoli era messo nella ristretta lista, nella short list di immediate inseguitrici. Poi è bastato invece perdere in casa col Como, adesso c'è già chi parla di Europa League, Conference League, insomma, come massimo traguardo raggiungibile. Noi qui a Napoli viviamo spesso di esaltazioni improvvise e di repentini cambi d'umore. Tu dove ti posizioni invece?
4: No, io sono molto più moderato, perché innanzitutto rispetto poi la storia in generale delle persone, degli sportivi e anche quella di Max Allegri, che viene trattato spesso in maniera rispettosa per quello che ha vinto in carriera, per i traguardi che è riuscito a centrare. Quindi ci andrei cauto, molto dipenderà secondo me dalle condizioni fisiche di alcuni uomini chiave. La posizione del Napoli dipende da come stanno certi calciatori, cioè, mi spiego, se Anghissà sarà l'Anghissà di 2 anni fa, se De Bruyne non ci fa male, se David Neres finalmente riesce a fare una stagione in cui non viene perseguitato dalla sfortuna, perché molti forse lo dimenticano, ma c'è stato un momento tra novembre, dicembre e gennaio dell'anno scorso in cui David Neres era il miglior calciatore del nostro campionato. Adesso qualcuno lo considera quasi come l'ultimo dei pesti. Sì, vabbè, c'è Neres, però se Neres sta bene a recuperare la condizione, è uno che poi sposta gli equilibri. Io credo che il Napoli parta dietro all'Inter, ma per il resto, ripeto, se queste condizioni vengono rispettate, cioè che non ci sono infortuni e non c'è tanta sfortuna come lo scorso anno, Napoli se la può giocare con tutte le altre. Poi vediamo, dipende, il calcio è molto strano.
0: Però intanto
4: in questo
0: abbiamo già cominciato con McTominay fuori, Giovane che si è operato.
4: Certo,
0: insomma,
4: certo.
0: Anche quest'anno.
4: Questa non è una cosa buona, però ecco, non sono infortuni legati all'allenamento, no? Perché l'anno scorso spesso si diceva si fanno male infortuni muscolari perché magari Conte li spreme troppo. Io non credo che poi ci fosse tutta questa stretta relazione, però sicuramente Allegri ha una gestione diversa anche nelle rotazioni, anche negli allenamenti, è un po' più morbido. Speriamo che questo tipo di filosofia possa portare al risultato che il Napoli spera di raggiungere. Adesso in questo momento tutti, no, si esaltano come la Roma, poi magari perde una partita, ma la Roma, però tutti i difetti poi usciranno alla prima sconfitta. Andiamoci cauti, sicuramente il Napoli ha avuto un calendario tostissimo e questo non ha aiutato, perché beccare Genoa, poi cioè Como, Inter e poi l'Arsenal, ragazzi, è tosta per una squadra che ha cambiato allenatore.
0: Due squadre della Champions nelle prime tre giornate, cosa che ha
4: pensato
0: la Juventus.
4: Io credo che sia qualcosa.
0: Credo
4: che sia qualcosa di con pochi precedenti, perché solitamente i sorteggi vengono un attimino almeno veicolati, ci sono dei vinci. Quest'anno hanno fatto queste formule un po' così e il Napoli è stato proprio sfortunato, ed è un peccato perché è una squadra comunque in costruzione, che ha cambiato allenatore. Quando cambi allenatore hai bisogno di un po' di tempo per assimilare delle cose, quindi diamoci cauto. Il Como, chiaramente, lo dice Fabregas ieri molto bene, noi abbiamo un'identità molto forte. Io credo che il Napoli di Allegri debba ancora trovare la sua identità, quindi è chiaro che abbia fatto fatica poi col Como.
0: Arturo, ti faccio l'ultima sulla formazione, quelle ufficiali sono appena uscite. Nel Napoli non c'è nessuna sorpresa, che tutto sommato Allegri ci aveva quasi preannunciato che avrebbe giocato Vergara, perché ha detto De Bruyne mi serve nel caso in cui debba fare un cambio sulla mediana, mentre invece sorprende certamente di più che Chivu rinunci almeno dall'inizio a Çalhanoğlu per fare spazio a Sucic. Può essere una contromossa del tecnico rumeno proprio per l'ingresso di Vergara?
4: È strana, io non mi aspettavo, anche perché Çalhanoğlu è un giocatore a cui praticamente Chivu non rinuncia mai, e può essere un fattore, sicuramente sì. Poi bisogna capire Çalhanoğlu come sta, se ha avuto qualche problema, ancora non è filtrato nulla su questo. Però sono contento per Vergara, sono veramente contento per Vergara, perché questa è una grande investitura che gli fa Allegri. C'era stata qualche polemica, qualche spiffero dopo i 90 minuti in panchina passati col Como. Allegri risponde subito, fa capire che ha fiducia nel ragazzo e con l'assenza di McTominay dà fiducia a lui. Mi sembra una scelta giusta e sono molto molto curioso di vedere la prestazione di Vergara a San Siro. È uno che ha personalità, è uno che secondo me sarà molto molto stimolato da questa sfida.
0: E aspettiamo di leggerti presto con la tua rubrica da 0 a 10 su tuttonapoli.net. Buon Inter Napoli ad Arturo Minervini, grazie.
4: A voi.
5: Diretta Azzurra. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo
7: e la mia rete da pesca.
8: Ma dove vai vestito così?
7: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
7: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
10: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
9: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
10: Aperti la domenica mattina.
11: To Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
12: Come te, non c'è nessuno.
13: Ma come si permette?
12: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
13: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 10 settembre, De Santis, olio extravergine un litro a 4,99 euro. Caffè Motta, kit 50 cialde cremoso a 7,49 euro.
12: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati. It.
14: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
15: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
14: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
15: E sai perché?
14: Perché siamo da più me.
15: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
16: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
17: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
18: La scelta giusta è Baiano Casa.
17: In che senso?
18: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
19: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
20: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
21: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
22: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla, pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
20: Sotto costo Deco.
21: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.

0: 31 minuti dopo le 17 ci avviciniamo a grandi passi all'inizio di Inter-Napoli, manca poco meno di mezz'ora. Io vi ribadisco le formazioni ufficiali così come ci sono state consegnate: il 3-5-2 dell'Inter con Martinez, Bissek, Kanji e Bastoni, Diouf, Barella, Zielinski, Sučić e Di Marco, Lautaro e Pio Esposito. Non ci sono invece particolari sorprese per il Napoli. Il 4-3-3 di Allegri è composto da Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, Vergara, Politano, Højlund e Alisson Santos. Oggi è una giornata particolarmente importante non solo per il calcio, ci sono anche altri eventi che vedono coinvolti l'Italia come luogo e nazionali, in particolare il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Dopo le qualifiche c'è un incredibile pole per Pierre Gasly dell'Alpine, che ha messo in riga George Russell per 167 millesimi e Oscar Piastri in prima fila, dunque Gasly e Russell. Leclerc con la Ferrari ha il quarto tempo, Hamilton il quinto. E poi alle 18 la semifinale dell'Europeo di pallavolo femminile, l'Italia contro la Polonia. Noi invece torniamo a parlare di Inter-Napoli e vediamo come la legge Cristian Chivu.
1: Abbiamo avuto un buon inizio del campionato, due partite, Monza e Cagliari, dove abbiamo cercato di mettere in mostra quello che sono le nostre caratteristiche, quello che vogliamo fare, consapevoli del fatto che dal punto di vista della condizione non ancora al massimo, però strada facendo, piano piano stiamo recuperando. Sappiamo tutti dell'importanza di questa partita, sappiamo tutti che il Napoli è la squadra che è arrivata a seconda, che due anni fa ha vinto il campionato, sappiamo tutti quanto è forte questa squadra e noi dobbiamo essere all'altezza e onorare al meglio quello che è questo tipo di partita. Ma io sono uno di quelli che per quello che rappresenta Allegri per il calcio italiano, la mia stima, l'apprezzamento è sempre stato altissimo. Spesso qualcuno possa mettere in dubbio quello che rappresenta lui, ma io non mi dimentico di 6 trofei vinti, di un vincente, di 2 finali Champions fatte, di un allenatore che ha una certa esperienza, di quello che tutti noi allenatori giovani possiamo e dobbiamo imparare, che l'anno scorso contro di lui non abbiamo vinto, perché questa è la realtà, sono i fatti, noi abbiamo accettato questo fatto, siamo andati avanti, ci siamo rialzati continuando a guardare a quello che era l'obiettivo più grande nostro. È una maratona di 38 partite, alcune partite si possono anche perdere, fa male quando si tratta di specifiche partite, ma non abbiamo mai perso di vista quello che era il grande obiettivo e per fortuna l'abbiamo raggiunto nonostante qualche sconfitta, soprattutto contro Allegri, è avvenuta. Dobbiamo fare il nostro meglio, non giocano gli allenatori, giocano le squadre preparate in una certa maniera per l'identità, per quello che rappresentano, per l'ambizione che hanno, e sia noi che il Napoli abbiamo l'ambizione giusta nel proseguire questo cammino, nel far vedere che vogliamo essere competitivi fino in fondo. Ho la mia idea, sconti diretti sono tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite, anche quelli sono importanti. Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi sì, è uno scontro diretto, per noi tutte le partite sono importanti, ho appena ribadito, anche quando si gioca, quando si affronta l'ultima, perché siamo consapevoli di quello che siamo, di quello che vogliamo fare, consapevoli anche del fatto che a volte si può perdere, quello che è importante è come reagisci. Abbiamo iniziato con 6 punti in 2 partite, vogliamo dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto non solo in queste 2 partite, non solo nell'anno scorso, ma in tutto quello che abbiamo creato, i standard che abbiamo creato negli ultimi 7 anni. Per noi le partite sono importanti, giochiamo contro una squadra forte, una squadra che l'ha fatto vedere negli ultimi anni, ne ha vinti 2 scudetti in 4 anni, rispettiamo il nostro avversario e sappiamo che non sarà facile, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
0: E allora speriamo che le parole di Chivu sia di buon auspicio per il Napoli. Io intanto vi faccio un recap di quello che è la terza giornata di campionato, iniziata ieri con la vittoria del Como Marassi con il Genoa 4-1. Nella gara delle 15 la vittoria, forse, dico forse, un po' a sorpresa del Torino a Firenze 2-1, e già ci sono voci di proteste nei confronti di Fabio Grosso, che in tre giornate di campionato ha racimolato punti 0, 9 gol subiti e un gol fatto. Il Napoli che gioca alle 18, poi la terza partita di oggi sarà alle 20:45 Roma-Atalanta. Vicino a me è Paolo Del Genio, buona serata Paolo.
2: Ciao Antonio, buonasera a tutti.
0: Paolo, con te possiamo fare un discorso generale un po' su tutti i temi, però io volevo fare un passo indietro partendo dal mercato che si è chiuso a inizio settimana, che non ha visto il Napoli particolarmente attivo per i motivi che sappiamo, e chi ti segue, i tanti che ti seguono sanno che tu quest'estate avevi ripetuto più volte: al Napoli servono 5-6 acquisti, serve una squadra da ringiovanire un pochino. Mi pare che le tue attese siano state un po' disilluse.
2: Sì, purtroppo io credo che addirittura il Napoli la pensasse alla stessa maniera mia, nel senso che ci hanno provato, c'erano delle difficoltà, non dico che era impossibile, però per fare il mercato bisognava, in entrata bisognava liberare delle caselle, per liberare delle caselle bisognava perdere dei soldi, voglio dire nella maniera più semplice possibile, e il Napoli ha cercato di mantenere l'equilibrio fra le due cose, cioè allestire una squadra, tenere una squadra secondo il Napoli molto competitiva senza andare a peggiorare il bilancio, perché parliamoci chiaro, per cedere alcuni giocatori che hanno ancora contratto bisognava regalarli o partecipare agli ingaggi notevoli che hanno. Grandissimi club non si sono interessati ai giocatori del Napoli che potevano andare via per creare questo ricambio. Non si sono interessati per tante ragioni. La prima è che sono passati un po', sono giocatori forti, intendiamoci, però gli anni sono passati, gli infortuni li hanno avuti, e questo evidentemente ha frenato un po' la possibilità di far sì che diventassero appetibili sul mercato, e quindi il Napoli è stato, non voglio usare la parola costretto, ma alla fine ha deciso di tenerli.
0: E poi alla fine ha deciso di vendere forse uno dei pochi appetibili, che era Gutierrez, ne parlavamo poc'anzi, sì. Due assist, com'è?
2: Due assi sotto il 9 di valutazione, ma oggi ha vinto 4-0 il Leverkusen, ma non è che mi sorprendo molto e mi sorprenderò se farà un buon campionato, perché è un giocatore forte però in crescita, che il Napoli ha venduto quest'anno perché è stata la migliore proposta che è arrivata per un giocatore del Napoli, e ovviamente questo significa anche, diciamo, una proposta che non ha determinato una minusvalenza, perché il giocatore è stato venduto a un po' di più di quanto era stato pagato l'anno prima, quando il Napoli aveva acquistato dal Girona. Tutti questi discorsi da un punto di vista strettamente di bilancio io li capisco, da un punto di vista tecnico però vai a indebolire l'organico, e in prospettiva potresti anche pregiudicare una maggiore, ulteriore, addirittura maggiore plusvalenza, perché il giocatore è giovane, è forte, in crescita, poteva fra due anni essere addirittura oggetto di una valutazione più alta di quella per la quale il Napoli l'ha venduto.
0: Fino alla fine è stato in bilico, lì lì per partire, e dopo Gutierrez no a Lang. Se il Napoli avesse venduto Lang, bisognava prendere un altro esterno, secondo te bisognava andare su una prima punta?
2: Ma tutti quelli che si occupano di mercato raccontavano questo, cioè che il Napoli aveva deciso, io non l'ho sentito direttamente dal Napoli e quindi non lo so, però insomma il racconto era che il Napoli aveva deciso, nel caso in cui arrivava l'offerta giusta per Lang, di andare, e sai, là c'è stato quell'intreccio con Leao, perché pare che l'offerta sarebbe arrivata al Galatasaray se Galatasaray non riusciva a prendere Leao. Quando il Galatasaray ha preso Leao si è capito che Lang lo volevano, ma lo volevano in prestito, e il Napoli lo voleva cedere solamente a titolo definitivo per avere poi le risorse per andare sul mercato a prendere, tutti dicono, una prima punta. Certo, una prima punta forte che poteva fare dei gol, male non era, ci sarebbe servita, però io non ero totalmente favorevole all'idea di restare con un solo esterno da quel lato lì, e poi in alternanza con Allison avresti dovuto di volta in volta adattare qualcuno, perché tutti i mancini che abbiamo, Neres, Giovane, Vergara, quando li porti a sinistra sono adattati, De Bruyne se lo porti lì non è il ruolo suo preferito e quindi sarebbero stati tutti adattamenti. Alla fine è rimasto Lang, peccato che non è arrivata la prima punta, però almeno abbiamo due giocatori per ruolo.
0: Prima di andare in pubblicità ti chiedo, Napoli senza McTominay perde molto o il McTominay di queste giornate non è che stesse dando tanto?
2: Ma è chiaro che il miglior McTominay non perde molto, perde moltissimo. Perde il miglior centrocampista per 2 anni del campionato italiano e 2 anni fa addirittura il miglior giocatore del campionato italiano, quindi è inutile fare valutazioni su quanto incida McTominay. Certo, non in condizione è meno impattante, era meno impattante, non in grande condizione, però per quanto meno impattante è un giocatore che in ogni momento può fare gol, può fare la giocata, e quindi è una perdita pesante, anche perché purtroppo non è circoscritta ad una partita, nemmeno a 2, nemmeno a 3, e non sappiamo se quella di 4, cioè Arsenal e le prossime 3, compreso quella di oggi di campionato, sia una previsione realistica oppure ottimistica.
0: Prima di concentrarci allora su Inter-Napoli, un pizzico di pubblicità.
3: Diretta Azzurra.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a €699. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Spec stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a €1,69.
6: Todis, buongiorno convenienza.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: 4 minuti dopo le 17 ci avviciniamo a grandi passi a Inter-Napoli. Della formazione abbiamo già detto e il Napoli non presenta particolari sorprese, perché l'impiego dal primo minuto di Vergara era stato quasi annunciato da Allegri, che si vuole tenere De Bruyne per un eventuale cambio nel secondo tempo. Parlavamo così a microfoni spenti di McTominay, perché ci sono state le dichiarazioni del direttore Manna prima della gara. Ha parlato un po' di quelli che potranno essere i tempi di rientro di McTominay. Ottimisticamente abbiamo detto tutti per un mese, però è probabile che dovendo prendere anche dei farmaci anticoagulanti si dovrà aspettare qualche settimana in più, perché poi ci sono c'è l'idoneità sportiva da riavere, ci sono un paio di settimane per rientrare in campo ma senza effettuare contatti di gioco con i compagni. Insomma, ecco che il rientro di McTominay non sembra essere poi così vicino come si era prospettato all'inizio, quando si era detto sì, ma tanto l'ablazione è un'operazione di routine. Sì, sarà anche di routine, però si parte da un mese come previsione ottimistica per poi arrivare, credo, ad almeno un paio di settimane dopo. Coinvolgo di nuovo Paolo Del Genio. Dicevamo quindi una perdita importante, perché sembra andare ben più di un mese.
1: Sì, stavo guardando il calendario, bisogna cercare di individuare la partita presto per farlo. C'è il Frosinone il 10 ottobre alla ripresa, non so se siamo in tempo per fare quella partita. Si può guardare un po' più avanti, se si va proprio molto oltre c'è poi quella dura, è un Napoli-Roma dopo qualche settimana, non lo so, però
0: poi ci sono ancora le vesciche, cioè avevamo paura delle vesciche.
1: Comunque non facciamo l'errore dell'anno scorso, dico, non facciamo noi come categoria l'errore dell'anno scorso, che ci buttavamo a indovinare e sbagliavamo clamorosamente una settimana, due settimane, per alcuni giocatori che era stato previsto che potevano rientrare dopo due settimane sono rientrati dopo tre mesi, quindi aspettiamo gli eventi e le comunicazioni del Napoli.
0: Senti, non ti ha sorpreso evidentemente l'impiego di Vergara dal primo minuto, perché tra le righe forse Max Allegri l'aveva già detto.
1: No, dobbiamo vedere innanzitutto dove lo colloca, se proprio mezzala, perché poi Allegri ieri dice che non abbiamo il giocatore che può prendere esattamente la posizione che prende McTominay, quindi potrebbe essere, considerando che loro giocano un centrocampo a tre, potrebbe anche nelle pressioni iniziali come riferimento mandare Vergara su Zielinski, perché Çalhanoğlu abbiamo detto che non gioca, quindi con Susic e con Barella come mezzali sarà Zielinski il play, e potrebbe andare appunto Vergara ad accoppiarsi con lui. Questo non significa nulla, perché sto parlando della fase di non possesso. Nella fase di possesso vediamo dove si colloca, ma se resta da quelle parti potrebbe somigliare a un 4-2-3-1.
0: Ecco, sorprende invece appunto l'assenza di Çalhanoğlu, al netto di quelle che potrebbero essere problematiche di cui non siamo a conoscenza. Certo, nessuno si aspettava l'esclusione di Çalha dopo le belle prestazioni, le ultime belle prestazioni.
1: Vabbè, ma loro sono già in questa dimensione delle 55-60 partite, e quindi le rotazioni le iniziano subito. Diciamo che non hanno assolutamente problemi, perché hanno tanti giocatori già di grande livello che possono alternarsi, quindi fanno riposare oggi Çalhanoğlu, evidentemente per farlo giocare poi in Champions dal primo minuto. Accadrà spesso, insomma, che vedremo un big, due big di queste squadre che non parte dal primo minuto. È impensabile che le possano giocare tutte. Certo, sorprende che vanno a scegliere proprio il turno di riposo, chiamiamolo così, perché poi può sempre subentrare in una gara così importante, però evidentemente sono tutte importanti e lui si fida di tutti.
0: Quindi non ritieni che sia una questione tattica, no, cioè di dinamismo di giocatore? Sucic è più adatto forse a contenere le folate di Vergara?
1: No, escluderei proprio questa ipotesi, perché parliamo di un Inter che come filosofia fa la sua partita indipendentemente dalle caratteristiche degli avversari, con tutto il rispetto, la stima, l'affetto, e speriamo che oggi possiamo raccontare di un Vergara determinante. L'Inter non si adegua a Vergara, onestamente.
0: Ti volevo chiedere, chi tra Rachmani e Rafa Marin prendono evidentemente Lautaro e Pio Esposito?
1: No, Rachmani fa il centrodestra, Rafa Marin fa il centrosinistra, non dipende da noi, dipende da loro. come si posizionano loro, così li prendiamo. Non si possono seguire i giocatori a uomo, perché altrimenti basta che il tuo riferimento se ne va dall'altra parte e tu hai lasciato un buco, quindi rimangono nella loro zona e prendono l'uomo nella propria zona.
0: Qualcuno ha parlato di mancanza di aggressività del Napoli nella partita con il Como. Io ti chiedo, per fare pressing devi avere giocatori adatti, devi avere anche giocatori che hanno la gamba, probabilmente anche un filino più giovani. Non sarà che con questa squadra hai Rachmani, Di Lorenzo, Politano, Anghissà, Lobotka, che sono sopra i 30 anni, è difficile poi andare a fare un pressing come lo vorrebbero tutti quelli che ambiscono ad un gioco un po' più offensivo?
1: No, questo non penso che possa essere, cioè se loro sono arrivati alla conclusione, la traduco in napoletano, perché siamo vecchi, non possiamo, quello che hai detto tu, perché siamo vecchi, non possiamo pressare, è l'inizio della fine, questo non lo possono fare né pensare, devono pensare che con i giocatori che ci sono si può fare e si deve fare in alcuni momenti, perché una squadra troppo rinunciataria che non lo fa mai, io non dico di farlo sempre nei 90 minuti, ma una squadra rinunciataria che non lo fa mai consegna le chiavi della partita agli avversari.
0: La chiave della partita sarà secondo te a centrocampo o l'attacco?
1: Ma la chiave della partita per me si sviluppa sempre su tutto il rettangolo verde, non c'è, perché per esempio, diciamo, parlando di Napoli-Como, qual è stata la, poi bisogna vedere poi le partite per dire queste cose, dove ci sono stati i momenti determinanti, perché al centrocampo per 60 minuti l'ha dominata il Como, ma l'ha vinta con errori nostri nell'ultimo terzo di campo nostro, nel terzo di campo difensivo nostro, quindi è stato determinante cosa, il predominio a centrocampo è stato significativo, ma decisivo poi il risultato, quello che abbiamo sbagliato noi negli ultimi 30 metri, come decisivo può essere un gol e quindi può essere decisivo il terzo offensivo, bisogna vedere tutte le cose sono importanti, nessuna nel calcio è più importante di un'altra, questo lo sento spesso, questo discorso, le partite, anche da ex calciatori, le partite si vincono a centrocampo, significa tutto ma non significa anche niente, perché giocano tutti e per il centrocampo transitano tutti, perché ci arrivano i difensori, arretrano gli attaccanti, quindi tutti giocano un po', se si vanno a vedere le posizioni medie a fine partita si capisce che nel blocco fra tu a metà campo e metà campo avversaria con la linea di centrocampo in mezzo, praticamente tu vedi tutti i 10 giocatori. La posizione media più occupata di tutti i giocatori è quella a ridosso della linea di centrocampo, o nella tua o nell'altra metà campo, quindi c'è una densità tale a centrocampo che non sono certo i centrocampisti soli che bazzicano quella zona di campo.
0: L'ultima te la faccio sulla classifica, non è un caso se il Como per il momento è in testa, sorprende invece, sorprendono gli 0 punti della Fiorentina, che pure ha fatto un buon mercato, 9 gol subiti, 1 fatto, 3 sconfitte in 3 partite, e a Firenze sembra che qualcuno già voglia la testa di Fabio Grosso.
1: Speriamo che siano calmini, perché come dicono loro calmini, perché dobbiamo andarci noi tra 2 settimane a Firenze, e certo pure questo in chiave Napoli non è stato un risultato che io auspicavo, cioè la sconfitta della Fiorentina, perché che fa, le perdono tutte questi qui, e niente, è una sorpresa, ma probabilmente, anche se è molto presto per dirlo, hanno acquistato, si è guardato al fatto che hanno acquistato tanto, ma non si è tenuto in considerazione che comunque hanno perso uno dei difensori giovani migliori, oggi lo tenevano contro, Comuz, hanno perso un centrocampista importante, oggi gli ha fatto gol, Mandragora, hanno perso Gudmundsson e Kane, che mi sembra che erano i 2 giocatori più forti della Fiorentina, quindi va bene che hanno acquistato bene, però anche al posto di chi acquisti, al posto dei migliori, e quindi sei migliorato oppure se addirittura hai fatto un passo indietro.
0: Grazie a Paolo Del Genio, 53 minuti, dunque 7 al fischio d'inizio dell'arbitro Sozza. Vi ricordo solo i numeri di telefono per interagire con noi: 081 770 30 30 il filo diretto, 347 49 00 29 per i messaggi di testo WhatsApp che potete mandare anche durante la gara. La radiocronaca affidata a Vincenzo Perna, qui cedo volentieri la linea.
2: Grazie davvero ad Antonio Mercurio dallo studio centrale, ovviamente buonasera, ben ritrovati anche da parte mia. La terza giornata del campionato di Serie A vede questo confronto tra Inter e Napoli, Napoli chiamato a riscattare quello che sarà poi purtroppo un neo in questa stagione, ovvero la prima sconfitta stagionale da Diego Armando Maradona contro il Como. Adesso c'è in qualche modo da riguadagnare guadagnarsi qualche punticino. La gara di questa sera non è assolutamente semplice, ma ovviamente ci arriveremo e la analizzeremo insieme e ovviamente soprattutto la scopriremo a partire dal fischio d'inizio. Vorrei salutare e ringraziare innanzitutto Paolo Del Genio, che accanto a me. Ciao Paolo.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti di nuovo.
2: Rimarcavi prima nel corso dei collegamenti anche quello che sarà un impegno davvero molto complicato, bisogna anche guardare abbastanza avanti, però come giustamente ricordava Massimiliano Allegri bisogna andare partita per partita, match dopo match. E allora facciamo così, cominciamo a proiettarci a quello che è l'incontro di questa sera e partiamo con le formazioni ufficiali. Partendo come sempre dai nostri avversari e quindi dall'Inter di Cristian Chivu, Martinez tra i pali, Bissek, Akanji e Bastoni. Centrocampo con Diouf, Barella, Zielinski, Sucic e Di Marco e poi lì davanti Lautaro e Pio Esposito. Per il Napoli, Alex Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola per la linea 4 di Massimiliano Allegri. Anguissa, Lobotka e Vergara, la vera sorpresa dell'undici iniziale. E poi Politano e Alisson dietro a Rasmus Højlund. Direttore di gara sarà Sozza di Seregno con i suoi assistenti che saranno Peretti e Baccini, con Doveri quarto uomo, Di Paolo, Alvare, Dionisi, Alavar, e noi siamo pronti per raccontarvi questo match in diretta e in esclusiva su Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia.
3: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con... Al Massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè.

0: tuo negozio di Intimo. Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: È una di quelle notti che accendono non solo le luci di San Siro, ma anche la passione di tutti i tifosi di calcio. Serate come queste sono il motivo per cui tifare per la propria squadra del cuore. Una volta sfidavamo i giganti, oggi invece misuriamo la nostra forza in uno scontro tra pari. È segno dei tempi di un Napoli che non è più una possibile sorpresa, ma un club che come ogni anno combatte per il vertice, proprio come i nerazzurri. Due squadre che negli ultimi 4 anni hanno dato vita a duelli epici, due squadre che negli ultimi 4 anni si sono divise gli scudetti. Allegri sa come si fa, lo ha già fatto e vuole farlo ancora. Il mercato ormai è alle spalle, siamo questi, con questi bisogna risorgere dalla sconfitta contro il Como. E allora non avere paura e non voltarti indietro, Napoli, e se devi farlo, fallo solo per volgere lo sguardo ai milioni di tifosi azzurri che anche questa sera proveranno a sostenerti. Allo stadio Meazza in San Siro, il giorno di Inter-Napoli, benvenuti da Vincenzo Perna
2: e da Paolo Del Genio.
1: Super spot.
3: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: Le squadre sono già sul terreno di gioco e tra pochissimo ci sarà il fischio d'inizio di Inter-Napoli con il Napoli che giocherà per la prima volta con la maglia rossa, la terza in omaggio alle storiche maglie degli anni 80. Il fischio d'inizio ovviamente verrà dato da Sozza di Seregno. È tutto pronto a San Siro per il fischio d'inizio di Inter-Napoli.
4: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Le squadre si stanno ovviamente mettendo sul terreno di gioco con il Napoli che andrà a battere, caro Paolo, il fischio d'inizio di questo match. C'è già Anghissà nel cerchio di centrocampo, sarà lui a dare il primo calcio al pallone in questo terzo appuntamento stagionale con il Napoli che cerca punti importanti. È tutto pronto e ovviamente si attende solo il via libera da parte di Sozza che fischia, inizia Inter Napoli ed è il Napoli a gestire questo primo pallone con Spinazzola che lancia lungo all'interno dell'area di rigore dove Akanji lascia sfilare sul fondo e quindi si ripartirà poi da una rimessa del portiere Martinez. Paolo.
2: È una buona cosa perché capiamo subito come va a prenderli il Napoli, perché l'Inter immagino che voglia costruire subito e quindi vediamo il Napoli come si accoppia per questo inizio azione, dove Bastoni se la scambia con Martinez e vedo che sale Vergara e sale anche Anghissà su Zielinski, quindi dovrebbero esserci gli accoppiamenti classici con Politano che però mi sembra sia abbassato per prendere Di Marco, lo vediamo meglio dopo.
1: Sì, intanto però il Napoli ha riconquistato sul tentativo di risalire il campo dell'Inter, ha riconquistato il pallone e poi Di Lorenzo cercava in profondità Rasmus Højlund, una palla che anche nella gara contro il Como è stata provata più di una volta, Paolo.
2: Si può provare questa giocata. Oramai i portieri accorciano molto per coprire la profondità, però fatta bene può portare a situazioni molto interessanti.
1: Primo tentativo invece di giocare il pallone nella nostra metà campo per l'Inter con Bastoni che porta la sfera sul lato di destra da Bischek che chiama in causa Diouf che sfida nell'uno contro uno Spinazzola, ancora Diouf, viene in mezzo al campo, poi cercava orizzontalmente Zielinski che la lascia sfilare per Bastoni che sale al limite dell'area di rigore, il cross di testa, Mirak mani libera ma ci arriva ancora Zielinski, il tentativo di sinistro rimpallato da Anghiselo Botka, poi ancora un cross, Lautaro l'appoggia e miracolo di Meret sul tiro al volo provato da Diouf e subito un miracolo, subito un calcio d'angolo per l'Inter.
2: E la cosa bella è l'azione dell'Inter, la grandissima parata di Meret, quella brutta che eravamo schiacciatissimi, eravamo proprio schiacciati nella nostra area di rigore, nessuno è andato ad accorciare su Diouf e ci siamo subito schiacciati con Politano subito allineato con gli altri, con i difensori, dico gli altri perché sembra anche lui sulla linea dei difensori.
1: Primo calcio d'angolo, batte Di Marco dal lato sinistro, il cross di Lorenzo, anticipa Bastoni, la raccoglie la sfera Lobotka al limite della nostra area di rigore, poi si guadagna un fallo laterale dopo appena 2 minuti, primo pericolo per il Napoli con questo tiro da parte di

0: Diouf e la parata straordinaria di Alex Meret a terra nell'angolino basso alla sua destra è riuscito a neutralizzare il tiro di destro di controbalzo, lui che tra l'altro è mancino, e quindi il Napoli si salva. Napoli che però prova adesso a venire in avanti, Vergara messo giù e non c'è fallo secondo Sozza.
1: Secondo me era fallo.
0: Sì, pure secondo me
1: era abbastanza involontario, ma ha fermato la corsa di Vergara.
0: Esatto, che si era messo davanti e poteva andare ad attaccare, invece da dietro Bissek lo ha messo a terra e non si capisce perché non arriva il fischio da parte di Sozza. Napoli che fortunatamente però ha riconquistato, grazie a una copertura buona di Rafa Marin, il pallone. La giochiamo da dietro verso Di Lorenzo, che rischia cercando di saltare Di Marco, poi Politano attaccato alle spalle da parte di Bastoni, pensate, addirittura nella nostra tre quarti, e ce la caviamo con un fallo laterale.
1: Eh sì, perché loro vanno a pressare molto alti, vanno a pressare alti con questi uno contro uno. Noi abbiamo Politano molto basso che viene a ricevere, non è il modo migliore per uscire con Politano che si abbassa tanto.
0: Adesso il rilancio in avanti a cercare Højlund, che però viene arginato dai difensori dell'Inter. Inter che però riparte da dietro con Martinez, che subito la mette tra i piedi di Piotr Zielinski, che in tutta calma chiama in causa anche Bišek, che eccezionalmente è sul lato sinistro del campo, lui che fa il braccetto di destra, e allora piano piano andrà a riguadagnarsi la posizione. Intanto l'Inter entra all'interno della
1: loro
0: nostra
1: come
0: metà
1: vedi
0: campo.
1: Fanno rotazioni, però vedi chi c'è ora a impostare, sì, l'azione vicino ai difensori, Zielinski. Loro non impostano necessariamente con i difensori.
0: Adesso Diouf attaccato e allora va all'indietro da Barella, e poi il pallone che viene spostato dal lato di Bišek, che adesso sta facendo una sorta di centrale della linea a 3 dell'Inter, con Sucic che si abbassa a ricevere il pallone. Siamo solo a tre quarti del Napoli. Sucic attaccato da Lobotka, poi la profondità verso Bišek, che tutto solo arriva proprio sul fondo, attaccato da Politano, si appoggia a Di Marco che la scambia con Bastoni, il cross al centro, e fortunatamente ottima la copertura da parte di Spinazzola, che evita il colpo di testa di Diouf. Fallo laterale per il Napoli e per noi super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Quinto minuto di gioco che se ne va, ancora 0-0 tra l'Inter e il Napoli a San Siro in questa terza giornata del campionato di Serie A, con l'Inter che ha già riconquistato il pallone, lo gestisce da dietro con Bišek e Bastoni, che si appoggia ancora al centrale difensivo tedesco, e poi il pallone arriva a Martinez, che cerca la profondità, cercare più Esposito, protegge bene il pallone, attaccato però da Rachmani che la riconquista ed è già sulla tre quarti dell'Inter, allarga verso Allison, attaccato da Diouf e da Bišek, prova a guadagnarsi il fondo, il cross, arriva il tiro, di chi sta la parata, e poi Politano, miracolo da parte di Martinez, e calcio d'angolo per il Napoli.
1: Grandissima occasione, grandissima. L'intervento di Rachmani era dubbio, ma comunque in quest'anno fanno proseguire. Sul cross è stato bravissimo di Allison, rasoterra, è stato bravissimo Anghissà a inserirsi, bravo due volte Martinez, soprattutto sul tiro di Anghissà più che su quello di Politano, dove aveva chiuso l'angolo.
0: Terzo e settimo minuto di gioco, calcio d'angolo per il Napoli, battuto corto, poi Politano allarga all'esterno per Spinazzola, che chiama in causa Allison che sbaglia il controllo, allora ancora Spinazzola, ritorniamo sulla destra da Politano, uno contro uno, il cross è basso e ci arriva Bišek ad anticipare un calciatore del Napoli, occhio perché siamo un po' scoperti, e può già ripartire Susic dall'altra parte, attaccato però da Vergara che commette fallo, e quindi fallo per l'Inter. Peccato Paolo, perché poteva essere pericoloso questo calcio d'angolo.
1: Ma diciamo che la cosa positiva è che abbiamo visto un po' vulnerabili loro nella loro area di rigore, quindi se riusciamo ad arrivare bene a crossare o a cercare l'imbucata e riusciamo ad arrivare con tanti uomini in aria, possono perdere gli accoppiamenti e possiamo arrivare al tiro come siamo arrivati.
0: Adesso pallone gestito da Piotr Zielinski, che la allarga a sinistra verso Di Marco, poi Bastoni finge il cambio di gioco e si appoggia all'indietro da Kanci, poi Bišek sulla destra per Diouf, un po' di spazio, sale Vergara ad affrontarlo, Diouf prova a saltarlo con un paio di finte, poi si appoggia a Barella, ancora resta in pressione Antonio Vergara, e quindi l'Inter deve ripartire ancora da dietro con Bišek, poi i bastoni, bastoni a larga sinistra per Di Marco, arriva Di Giovanni Di Lorenzo, poi Pio Esposito cercava un velo per Lautaro, aveva capito tutto Lobotka e quindi il Napoli riconquista il pallone, lo può giocare con Di Lorenzo. Højlund probabilmente, Politano è in fuorigioco e quindi non va a contendere questo pallone con Bastoni che lo ha già riconquistato. Poi Sucic salta dopo un piccolo errore, la pressione di Matteo Politano ed entra all'interno della nostra metà campo ma non trova spazio e quindi si appoggia all'indietro verso Piotr Zielinski che lo trova tra le linee. Attenzione, Sucic allarga per Di Marco, il cross al centro, Lautaro non arriva di testa ma ancora Diouf, limite dell'area, Diouf, poi Zielinski, il sinistro rimpallato e poi Diouf che la soffia a Vergara all'interno dell'area di rigore più Esposito. E poi bene Rafa Marin, poi Allison non riesce a saltare un avversario, però c'è fallo da parte di Barella e quindi super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Sicuramente Paolo, il Napoli non rischia più di tanto se non in quella prima azione di Diouf, però arrivano tanti cross dalla sinistra per adesso.
1: No, sì, vabbè.
0: Mamma mia, attenzione. Che errore intanto di Di Lorenzo che lascia sguarnita la sua zona. Sucic per Di Marco in area di rigore, il cross al centro, chiusura da parte di Lobotka, calcio d'angolo per l'Inter.
1: È un colpo di testa messo centralmente, pericolosissimo. Il colpo di testa di Lorenzo proprio ha innescato una ripartenza breve, pericolosa, perché poi loro riempiono l'area con tantissimi uomini. È stato bravissimo Lobotka ad andare a chiudere davanti ai suoi compagni di difesa.
0: Decimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Inter e Napoli, ma c'è un calcio d'angolo per l'Inter, il secondo lo batte sempre Di Marco dalla sinistra, il cross molto lungo per tutti, non per Alisson Santos che di esterno destro in mezza spaccata la mette in fallo laterale dall'altra parte e quindi Barella già pronto a rimettere in gioco il pallone, anzi no, lo lascia a Diouf che arriva, numero 17 dei nerazzurri, lo mette tra i piedi di Canci, si abbassa Zielinski per ricevere questo pallone, lui che di fatto con l'assenza di Çalhanoğlu è il metronomo di questo centrocampo. Si sposta il pallone sulla destra con Diouf che però è costretto a rientrare centralmente da Canci, poi lo richiama in causa, allora ancora Diouf, attaccato e raddoppiato dai giocatori del Napoli, qui poteva uscire forse Alex Meret, non lo fa e allora Pio Esposito danza in aria col pallone, bravo Vergara però a soffiargli il pallone, non invece bravissimo Allison che un po' si era addormentato su questo tentativo di uscita a farla a terra da parte del nostro numero 26 e allora riconquista il pallone l'Inter che è sempre nella nostra metà campo con Akanji, Zielinski tra le linee, si muove molto bene Bishek, allarga per Diouf, uno contro uno con Spinazzola, guadagna il fondo, finta il cross, poi a rimorchio per Zielinski, il tentativo di tiro rimpallato, altro calcio d'angolo stavolta dalla destra per la squadra dell'Inter. Paolo,
1: e adesso da qualche minuto hanno preso la nostra metà campo, attaccano con tanti uomini, adesso ne avevano 5-6, quanti ne so, ho perso il conto, 7 in area di rigore nostre, arrivato a rimorchio Zielinski, per fortuna l'area era molto affollata e c'è stata quindi la deviazione perché il tiro era pericoloso.
0: Calcio d'angolo dunque dalla destra, stavolta il mancino poteva essere a rientrare di Di Marco che però si appoggia a Barella che fa partire il cross di testa, Rafa Marin allontana, poi Vergara messo giù al limite dell'area di rigore, non c'è fallo secondo Sozza ma Vergara resta a terra e allora Bastoni lo può gestire sulla destra, prova a rialzarsi Vergara in qualche modo però ancora non ci riesce, allora Barella, siamo con l'Inter che galleggia al limite della nostra area di rigore, Zielinski la lascia scorrere sulla sinistra per Sucic che di destro cerca la sventagliata sulla corsia di destra verso Bastoni che affronta nell'uno contro uno Allison, allora si appoggia all'indietro da Diouf che cerca il cross più Esposito di testa, ancora Alex Meret, parata centrale. Paolo,
1: e ce li stiamo portando,
0: attenzione però il lancio lungo parte di Meret per cercare Højlund che però non ci arriva, bravo Martinez nell'uscita.
1: Sì, ce li stiamo portando molto nella nostra metà campo, dobbiamo alzare un po' la linea difensiva, nonostante loro siano pericolosi così ci schiacciamo troppo.
0: E l'Inter adesso governa il pallone sul cerchio di centrocampo con Akanji che la consegna nei piedi di Zielinski. Zielinski che non sa chi darla, affrontato da Anghissà, cerca tra le linee Sucic, bravo però Lobotka a inserirsi, e dopo un rimpallo il pallone che ritorna nella metà campo dell'Inter ma viene raccolto da Bastoni, un Napoli molto basso come ricordava il nostro Paolo Del Genio, e soprattutto che per adesso preferisce non aggredire troppo alto i nerazzurri, che gestiscono sulla propria tre quarti la sfera, lo fanno con Piotr Zielinski che allarga a sinistra verso Bastoni, sventagliata dall'altra parte del campo sulla destra verso Diouf, e non riesce a tenere il pallone in campo, e quindi si ripartirà da una rimessa dal fondo per il Napoli. Per noi Super Spot.
2: Origina all'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina all'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Per adesso ancora 0-0 qui al San Siro, attenzione con il Napoli che cercava in qualche modo di andare ancora lungo verso Rasmus Højlund, ma viene chiuso di testa da un difensore che con Martinez poi subito mette in gioco il pallone, e quindi l'Inter è già nella nostra metà campo, lo fa con Susic che però chiama in causa Bissek che è già quasi al limite della nostra area di rigore. Adesso c'è Barella che la gioca con Akanji, tutti gli uomini di movimento dell'Inter sono nella nostra tre quarti, con Barella che la sposta sulla destra verso Bissek che cerca tra le linee Lautaro Martinez di tacco, voleva Susic ma viene fermato, attenzione perché Susic la riconquista, fermato però bene da Lobotka, non benissimo invece Vergara, vediamo se si guadagna una rimessa laterale, e il Napoli la voleva, sembra essergli stata assegnata dal direttore di gara, e invece l'ultimo tocco non sembrava quello di Lautaro Martinez ma proprio di Vergara. C'è Allegri che chiede ai propri ragazzi di salire, Rafa Marin cerca una sventagliata in avanti ma anche in questo caso è sbagliata, la riconquista Bastoni, poi Di Marco cross al centro, il velo, Rafa Marin rischia ma riesce ad anticipare poi Lautaro Martinez e a mettere fuori dall'area, dove però la recupera Diouf, attenzione a Bissek, limite dell'area, il cross sul secondo palo, la mette in calcio d'angolo Politano. Voleva un calcio di rigore più esposito per una trattenuta, poi a quanto pare l'ultimo a toccare è proprio l'attaccante dell'Inter, e quindi si ripartirà anche in questo caso da un fallo di fondo. Paolo.
1: Sì, stiamo parlando del rigore, mi sembra assurdo, forse del calcio d'angolo, però la regola bisogna conoscerla, i giocatori la devono conoscere, un calcio d'angolo si può togliere se non c'era, ma non si può dare. È una regola strana, ma è questa la regola. Non si può dare se si scopre col VAR che c'era.
0: Esatto, esattamente.
1: Si può togliere se si scopre che non c'era. Motivo perché l'hanno fatta così? Non lo so, ma l'hanno fatta così.
0: Intanto l'Inter adesso aggredita un po' dal Napoli che prova a salire con il suo pressing, adesso Esposito controlla il pallone, fermato però fallosamente da Amir Rachmani sulla tre quarti avversaria, e quindi si ripartirà con un calcio di punizione in favore dell'Inter, 16° minuto di gioco in corso ed è ancora 0-0 al Meazza tra Inter e Napoli, con Piotr Zielinski che viene in avanti, la spinge sempre sulla sinistra verso Di Marco che non trova spazio, affrontato da Anghissà, e allora ancora Zielinski, poi Barella di tacco, fermato però da Anghissà che non trova compagni liberi
1: perché loro sono lì e noi siamo bassi, quindi è difficilissimo uscire quando la recuperi a un metro fuori dalla tua area di rigore perché loro vanno subito alla riconquista, alla riaggressione, e facciamo una fatica bestiale.
0: E infatti l'Inter è sempre nella nostra tre quarti con tutti gli effettivi di movimento, pallone che va sulla corsia di sinistra dove si è spinto in avanti Bastoni, la mette tra i piedi di Sucic un po' più centralmente, la allarga però sulla corsia di destra da Diouf che sfida Spinazzola, poi si affida a Bissek, 1-2 con Barella che poi finta il cross, adesso Di Marco anche viene sulla corsia di destra, Barella per Bissek che è un po' più libero al limite della rigore, sbaglia tutto, ci regala una rimessa dal fondo, e per noi Super Spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: E dunque rimessa dal fondo per il Napoli con Sozza che conta i secondi. Napoli che riparte dal lancio lungo di Alex Meret a cercare Højlund, che però non riesce a vincere il duello con Akanji. Provava a spingere il pallone un po' più in avanti verso Matteo Politano, ma ci arriva prima Bastoni che recupera il pallone per i nerazzurri. Martinez chiamato in causa proprio dal difensore nerazzurro, provava la sventagliata in avanti, colpo di testa di Rachmani, ma poi nel giro dei rimpalli era l'Inter che aveva recuperato il pallone con più Esposito, bravo però poi Vergara ad intervenire, a guadagnare la sfera, e adesso proviamo a gestirla con un po' più di calma nel corso di questo 18° minuto. Il Napoli la sposta a destra con Giovanni Di Lorenzo, Anghissà sul centrodestra, la mette tra i piedi di Matteo Politano, non ha spazio, la gioca con Di Lorenzo, chiama in causa all'indietro Amir Rachmani, poi Rafa Marin, e quindi ci spostiamo a sinistra da Leonardo Spinazzola. Non c'è spazio perché è attaccato da Barella, allora Rafa Marin centralmente da Anghissà che sul cerchio di centrocampo la sposta a destra da Giovanni Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo in profondità per Højlund, che si era mosso molto bene Paolo, ma la palla è troppo lunga, la raccoglie Martinez.
1: Eh sì, è difficile, la profondità non è vera e propria profondità, è una mini profondità, quindi serve l'attacco con i tempi giusti, la palla perfetta, si può provare, non è una giocata facile, ma si può provare.
0: Ancora una volta un po' di pressione nel tentativo di ripartire da dietro dell'Inter con Martinez che adesso la gestisce nella propria area di rigore, la accomoda tra i piedi di Bastoni, anche lui affrontato da Anghissà. E allora ancora Martinez che chiama in causa Akanji, sale anche Rasmus Højlund per dare un po' di fastidio. Allora si va da Bastoni che non la butta via, la appoggia a Di Marco. Di Marco cercava Lautaro Martinez, chiude però Amir Rachmani che però si perde Lautaro Martinez, allora attenzione, è una 2-2, Lautaro Martinez, sta arrivando anche Diouf sull'altro lato ed era solo all'interno dell'area di rigore, fortunatamente un rimpallo però favorisce il recupero da parte di Vergara, e poi nel tentativo di combattere tra Allison e Barella, lo vince Barella il confronto, e allora l'Inter è già al limite dell'area di rigore con Lautaro che cercava l'1-2 con Pio Esposito, e poi una serie di rimpalli favoriscono ancora l'Inter sul fondo con Bastoni, cerca il cross arretrato per Vergara che la prolunga dalle parti di Allison che non riesce a controllarla, poi la recupera ancora Vergara, e il Napoli poi con ancora un contrasto di Vergara riesce a giocarla malissimo, poi Allison la riconquista l'Inter con Bissek in area di rigore, ancora Bissek Lautaro in area di rigore fermato da Rafa Marin, ma il Napoli sta rischiando troppo, perde ancora un pallone con Di Marco, è una corrida letterale adesso con Lautaro che aveva recuperato il pallone su Vergara, poi altra serie di rimpalli e il Napoli che è costretto ad andare da Alex Meret che l'appoggia verso Di Lorenzo, siamo al limite della nostra area di rigore, Politano cercava la sventagliata in avanti, si inserisce Zielinski ma in realtà è un passaggio per Anghissà che ha la fida in cassaforte per Lobotka, adesso il Napoli sale e nella metà campo avversaria con Vergara al piccolo trotto, la accompagna sulla corsia di sinistra verso Allison che cerca l'uno contro uno con Diouf, arriva anche Barella per il raddoppio, sceglie di entrare in mezzo al campo e ad appoggiarsi su Vergara che chiama in causa anche Leonardo Spinazzola, cercava l'uno contro uno con Diouf ma si guadagna solo un fallo laterale.
1: Però è importante tenere un po' la palla lontano dalla nostra area di rigore, dalla nostra porta, perché siamo a volte 5-6 minuti a fare questa corrida, come dicevi tu, però dove? Tutto vicino alla nostra area di rigore, quindi se qualche cosa la facciamo accadere un po' più lontano dalla nostra porta è meglio.
0: E il Napoli prova adesso ad avanzare sulla corsia di destra con Matteo Politano che riceve da Di Lorenzo, ma anche in questo caso non ha spazio, quindi si deve ritornare all'indietro dalla coppia di centrali, in particolar modo da Amir Rachmani, poi ancora Di Lorenzo e sempre verso Politano che punta nell'uno contro uno Di Marco, arriva anche il raddoppio di Bastoni, sceglie di entrare in mezzo al campo ad appoggiarsi verso Lobotka, poi chiamato in causa Vergara che l'allarga ancora più a sinistra da Allison che vuole la sovrapposizione da parte di Spinazzola, poi si mette in proprio il destro, la parata di Martinez, e per noi super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente!
0: Torniamo un po' a spaventare Paolo l'Inter, nonostante diciamo un tiro abbastanza prevedibile da parte del giocatore brasiliano.
1: Però visto che non è che stiamo tanto dalle parti della loro area di rigore,
0: Attenzione, lancio lungo di Barella a cercare più Esposito, copre bene Giovanni Di Lorenzo e poi però la copertura è anche quella di Di Marco su Anghissà. Adesso Lautaro Martinez cerca l'uno contro uno e appoggiandosi al compagno poi ne nasce un batti e ribatti, un tiro al volo da parte di Di Marco, però troppo pretenzioso, finisce sul fondo.
1: Sì, dicevo che il tiro di Allison, per carità, sono sempre apprezzabili iniziative coraggiose, però mi sembra più velleitaria che coraggiosa, perché da lì è difficile sorprendere portieri di questo livello e quindi una volta tanto, perché non è che ci arriviamo spesso che siamo arrivati lì, cerchiamo di trovare la soluzione più pericolosa possibile.
0: E adesso a battagliare Rasmus Højlund, 23esimo minuto di gioco in corso, ancora 0-0 tra Inter e Napoli. Højlund si è guadagnato una rimessa laterale nella metà campo avversaria, però di fatto il Napoli è costretto a ritornare all'indietro e a gestire questo pallone con Giovanni Di Lorenzo nella propria tre quarti di campo, addirittura all'indietro verso Amir Rachmani, che chiama in causa adesso un po' più verso la sinistra Rafa Marin, che però non si fida di andare su quel settore, allora insiste a destra verso Di Lorenzo, che però è costretto a cederla ad Amir Rachmani. Ancora Di Lorenzo, poi Matteo Politano, non si fanno vedere in troppi e adesso Anghissà cercava di chiudere il triangolo con Politano, troppo velitario anche questo tentativo da parte del camerunense, e quindi Di Marco può riconquistare il pallone e far ripartire i suoi da dietro.
1: È vero che ci sarebbe lo spazio alle spalle, però loro sono molto bravi a difendere con un baricentro molto alto, noi ci abbassiamo molto di più di loro e questa è la differenza sostanziale in questi primi 23 minuti, cioè dove sta giocando il pallone l'Inter e dove quelle poche volte che ne è in possesso lo sta giocando il Napoli, molto lontano dalla porta noi, molto vicino con tanti uomini alla nostra porta loro.
0: E adesso Lautaro Martinez prova a giocare qualche pallone in più venendo fuori, attacca adesso la profondità con Diouf, limite dell'area di rigore, chiama in causa Sucic e quindi si sposta letteralmente sulla sinistra, il pallone cross al centro di Di Marco, il colpo di testa di Pio Esposito e arginato però da Rafa Marin, il pallone finisce sul fondo, nulla di fatto per l'Inter.
1: Non di poco, ma nemmeno di molto, cioè il colpo di testa in anticipo era riuscito, non l'ha indirizzata bene, però anche lì li abbiamo fatti arrivare a un cross in aria abbastanza liberi. Cooling break
0: per le due formazioni, allora noi ne approfittiamo per un super spot.
2: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Ovviamente ne approfitta Massimiliano Allegri per dare qualche indicazione ai suoi sulla gestione di questo momento che non è particolarmente semplice per gli azzurri. La più grande occasione è stata quella addirittura del secondo minuto con Diouf, la straordinaria parata da parte di Alex Meret. Napoli che si era fatto vedere dalle parti di Martinez con un tentativo di Anghissà, rimorchio sul cross da parte di Allison, la parata di Martinez era stato anche un po' fortunato l'undici interista Paolo, perché nel rivedere il replay la palla era stata deviata e si era alzata proprio tra le mani di Martinez.
1: No, sono state due belle parate, quella di Meret la prima sul tiro di Uffe e quella di Martinez sul tiro di Anghissà deviato, poi a riguardare bene ora l'azione Politano se l'è trovata sul destro, poteva calciare molto meglio,
0: sì,
1: perché era solo Politano, ha calciato debole sul primo palo e quella non è stata nemmeno una parata difficile.
0: No, addirittura il portiere è stato letteralmente colpito da Matteo Politano, andava
1: purtroppo
0: verso
1: è andata sul destro, non ha avuto il tempo per portarla su piede migliore, però lui è uno che è migliorato anche col destro, purtroppo non gli è uscito fuori un gran tiro, però era arrivato bene su quella, aveva seguito bene l'azione.
0: Sì, e adesso c'è stato un grande confronto tra Massimiliano Allegri ed Anghissà, come se Massimiliano Allegri volesse dei feedback da parte di Anghissà a proposito della gestione in avanti del pallone. Chiede ovviamente calma ai suoi. Le squadre stanno rientrando sul terreno di gioco dopo il cooling break che ovviamente d'estate dà la possibilità ai calciatori di rinfocillarsi, ma soprattutto dà agli allenatori la possibilità dare qualche indicazione in più. Verrebbe quasi da scherzare Paolo su una presenza che c'è a San Siro perché la regia ha inquadrato anche il Poccio Lavezzi, un doppio ex verrebbe da dire, visto che per tutta la sua carriera è sempre stata accostata all'Inter, poi non ci è andato mai.
1: Quindi... peccato che sta sugli spalti e peccato che non è più un calciatore, perché oggi una partita come quella di oggi
0: sarebbe servito parecchio.
1: Avere gente come Lavezzi e Cavani era importante.
0: Importantissimo. L'Inter intanto già sta andando a contendere questo primo pallone, ma c'è un fuorigioco, si alza la bandierina del guardaline, quindi il Napoli può ripartire da dietro con una palla da fermo. Spinazzola non trova spazio, allora si appoggia a Rafa Marin, il consueto passaggio verso Amir Rachmani, profondità verso Rasmus Højlund che provava ad allargarla verso Matteo Politano, sbaglia completamente tutto, regala un fallo laterale all'Inter e Matteo Politano giustamente dice calma
1: perché... tradotto nel gesto tecnico si era staccato bene dal suo avversario diretto, era inutile darla di prima perché poi gli è riuscita male, poteva controllare, girarsi e poi semmai servire Politano, fare qualche altra cosa. Questo è il senso del calma di Politano.
0: Tanto Amir Rachmani vince un altro bellissimo contrasto con Pio Esposito, sviluppiamo bene con Højlund che manda in profondità Anguissa e poi il tentativo di cross per Allison che andava a chiudere in area di rigore l'azione, ma purtroppo pallone scapusciato, arriva troppo lento l'area di rigore a Ganci, spazza, il Napoli beneficia di una rimessa laterale che ha già messo in gioco, allora Di Lorenzo in area di rigore, arretrato Anguissa, pallone che finisce sull'esterno della rete, il piattone di Anguissa, rimorchio su questo tentativo di Di Lorenzo e purtroppo anche una deviazione forse per questa azione, però giocata molto bene, no?
1: Questa fatta molto molto bene, hanno creato il triangolo, la superiorità, c'è anche la deviazione, calcio
0: e quindi
1: d'angolo.
0: Calcio d'angolo per il Napoli, già battuto con Spinazzola, Politano, il cross sul secondo palo, troppo lento il colpo di testa di Rachmani, ma c'era fallo su Martinez e quindi nulla di fatto per il Napoli.
1: No, l'azione è fatta molto bene, si conoscono perfettamente Di Lorenzo, servito da Politano, ha capito che arrivava il rimorchio Anguissa, l'ha servito, prima aveva crossato male Anguissa, qui ha calciato bene, devo dire, calciato bene, c'è stata anche una deviazione, la palla è finita sull'esterno della rete, quindi questa azione e anche quella precedente che però non ha avuto esito perché il cross di Anguissa era corto, sono state fatte nella maniera giusta.
0: Adesso Spinazzola sale e trova Rasmus Højlund al limite dell'area di rigore da solo, ma è costretto ad uscire, allarga per Matteo Politano, sfida nell'uno contro uno di fuori Marco gioco. Ma c'è fuori gioco di Rasmus Højlund e allora ne approfittiamo per un super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Mezz'ora di gioco, ancora 0-0 tra Inter e Napoli, l'uomo più pericoloso degli azzurri è Frank Zambò, Anguissa con due azioni che avrebbero potuto portare il vantaggio, ma l'Inter comunque anche lei ha avuto qualche possibilità. Intanto Paolo, a giudicare dal fuorigioco di Rasmus Højlund, rimaniamo ancora più convinti che evidentemente arriva qualcosa all'orecchio dell'arbitro, perché le bandierine dei guardalini non si alzano mai.
1: Sì, allora queste tre azioni, ci metto anche questa perché il fuorigioco era millimetrico, comunque c'era. Però le due precedenti, tutto regolare, dimostrano che l'Inter, come avevamo detto dopo l'azione, dopo pochissimi minuti del Napoli, pericolosa sempre con Anguissa, difensivamente non mi sembra irreprensibile.
0: È vulnerabile.
1: Quindi se riusciamo ad attaccare di più e a difendere bene, ma meno possibile, perché loro invece hanno grandi qualità offensive, probabilmente la partita può cambiare anche volto.
0: E intanto il Napoli gestisce ancora questo pallone con Spinazzola, Anguissa si abbassa più di tutti per ricevere questo pallone, si va a prendere le responsabilità, il numero 99 azzurro e per adesso è stato il più pericoloso di questa giornata azzurra al Meazza di Milano. Spingiamo sulla sinistra con Allison che punta nell'uno contro uno di Uff, poi Sterza cercava un tunnel nei confronti di Barella, grande personalità del brasiliano, adesso si arrabbia con Barella che gli va a dare un'urtata di spalle, provava quasi la reazione, poi si ferma e Barella gli va a chiedere scusa.
1: Scusa va bene, però gesti da evitare, cioè quello ha provato a saltarti perché gli dai quella spallatina comunque.
0: Esatto, e adesso però il Napoli purtroppo sbaglia questa costruzione sulla corsia di sinistra e regala una rimessa laterale all'Inter. 32esimo minuto di gioco in corso e ancora 0-0 tra Inter e Napoli in un match che sembra abbastanza equilibrato per adesso, e un Napoli che continua a voler tenere il pallone quanto più lontano possibile dalla propria area di rigore, con Spinazzola che anticipando Pio Esposito la rimette ancora in fallo laterale e sempre dal lato corto dell'area di rigore dell'Inter. Bissek è lui con il pallone tra le mani, lo rimette in gioco con una rimessa lunga a cercare di Diouf, che può soltanto in qualche modo prolungarla verso Pio Esposito, ma la allontana poi Alex Meret che l'aveva ricevuta da Rafa Marin. Va a provare di testa Vergara, non ci riesce, bene l'Inter a riconquistare qui il pallone, attenzione a Diouf, fermato benissimo da Vergara che poi se la allunga troppo e quasi la regala Zielinski, ma bene Allison a guadagnarsi questo fallo laterale per noi, super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: È un Massimiliano Allegri indiavolato verso Allison, dice non parlare, gioca.
1: Sì, un po' di proteste di Allison, invece Allegri l'ha invitato a essere concentrato su quello che si deve fare.
0: E adesso Lobotka porta il pallone in conduzione nella metà campo avversaria e crea la situazione di uno contro uno ancora di Allison verso Diouf. Arriva anche il raddoppio di Lautaro Martinez, quasi commette fallo. Allison trattiene il pallone, viene in mezzo al campo, sempre seguito da Lautaro Martinez, si appoggia a Rafa Marina che chiama in causa sulla tre quarti avversaria Rachmani. Poi Di Lorenzo, siamo sul fronte destro che vede adesso protagonista Matteo Politano, arriva quasi sul fondo, uno contro uno, il cross, Vergara di testa non ci arriva, la smanacciata di Martinez, calcio d'angolo per il Napoli. Paolo.
1: Vergara si è inserito benissimo, poi non è uno specialista chiaramente, proprio la palla era troppo alta per lui, però si era inserito con i tempi giusti, la giocata era buonissima, il cross di Politano non era male, solo chiaramente lì serviva un giocatore grande specialista del colpo di testa.
0: 34esimo minuto di gioco, c'è Allison sulla corsia di sinistra per un destro a rientrare per questo calcio d'angolo che però viene battuto corto con Leonardo Spinazzola che la rimette per il brasiliano. Parte il cross, il tentativo di Di Lorenzo che purtroppo non riesce a prendere il pallone, poi Vergara commette fallo e viene anche ammonito. Mette a terra Zielinski che provava in qualche modo a ripartire e arriva il cartellino giallo per Vergara, un cartellino che potrebbe risultare pesante. Arriva al 35esimo minuto di gioco, a 10 dalla fine del primo tempo, più recupero e quindi fallo di Vergara che ha voluto evitare questa ripartenza.
1: E lì istintivamente ti viene di farlo perché insomma sei con tanti uomini sopra la linea della palla, quindi ci può anche stare, anche se bisogna dire che per quanto dava un segnale di pericolosità la ripartenza dell'Inter, eravamo ancora al limite dell'area dell'Inter, quindi diciamo sì, a 90 metri dalla nostra porta, quindi forse si poteva anche fare la scelta diversa di seguirlo.
0: Adesso è l'Inter che viene in avanti con Diouf che cerca Bischek in area di rigore, tunnel a Rafa Marini, il sinistro alto oltre la traversa, ma quanto abbiamo rischiato su questa scorribanda di Bischek che da braccetto di destra difensivo alla fine è finito a fare l'attaccante. Paolo,
1: ma loro su questo fanno rotazioni impressionanti, cioè i giocatori di destra li trovi a sinistra, i difensori li trovi a centrocampo in attacco, quindi tolgono dei punti di riferimento, questa è la loro caratteristica. Di contro c'è da dire che se tu recuperi e riparti forse poi non sono in posizione, se giochi bene il pallone puoi trovare gli spazi.
0: Adesso Højlund ha difeso un ottimo pallone ed è il Napoli adesso a poter riconquistare la sfera e giocarla con grande calma sulla corsia di sinistra verso Spinazzola che la dà per Allison che sta provando ad aumentare la qualità delle sue giocate anche con qualche gioco di prestigio di troppo. Però ci spostiamo sulla corsia di destra con Di Lorenzo in area di rigore per Anghissà, il cross e c'è la deviazione da parte di Pastori, calcio d'angolo per il Napoli.
1: Quindi ora al di là diciamo delle occasioni che abbiamo avute anche mentre soffrivamo, però adesso la partita si è riequilibrata dal punto di vista del gioco, cioè stiamo più ribattendo azione su azione. Ci sono stati quei 10 minuti che abbiamo descritto di predominio totale dell'Inter, ora non è più così da un po' di minuti a questa parte.
0: E allora vediamo come gestiremo questo calcio d'angolo. Batte Alliston, il cross al centro dell'area, al limite poi c'è Leonardo Spinazzola, lo affronta Zielinski ma trova in area di rigore Rachmani, ancora Rachmani, non ha spazio, la gioca verso Vergara che cerca il cross basso, troppo basso, poi Vergara aveva anticipato Barella e poi il Napoli si guadagna un fallo laterale per noi. Super spot.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Si va chiudendosi il 37esimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Inter e Napoli. Napoli che adesso con Vergara attacca sulla corsia di sinistra, Vergara attaccato da Bišek, prova a tenere il pallone in gioco e poi rimessa laterale proprio per gli azzurri, guadagnata da Vergara che sul raddoppio anche di Diouf era riuscito a far carambolare il pallone sulla punta del difensore interista. Spinazzola sbaglia la rimessa laterale, regala la palla all'Inter e poi un fallo da parte di Rafa Marin sull'Autaro Martinez, ma nella tre quarti avversaria.
1: Sì, vabbè, questo ci sta, cerchi la palla, prendi l'uomo per non farli ripartire, è corretto questo intervento, corretto nel senso falloso, ma corretto come idea di gioco l'intervento di Rafa Marin. Stiamo provando qualche volta che la situazione si complica, che perdiamo palla, stiamo provando ogni tanto a correre in avanti, questo è molto positivo.
0: E adesso l'Inter gestisce questo pallone da dietro con Piotr Zielinski affrontato da Anghissà, si deve appoggiare da Martinez, il portiere dell'Inter poi sposta il gioco sulla destra con Akanji che vuole Bisek in ripartenza, Akanji che però viene inseguito da Højlund e quindi deve ritornare all'indietro, stavolta da Susic, si è abbassato anche lui.
1: Vedi, in questo momento sono Susic, Barella, quelli Barella. Iniziano loro l'azione, sì. I centrocampisti.
0: Sì, sì, l'Inter che viene nella nostra tre quarti adesso a giocare si sposta tutta sulla sinistra anche con tutti e tre i centrocampisti centrali, con Zielinski che cerca l'imbucata a trovare Susic e poi bravissimo Di Lorenzo a far carambolare il pallone sui piedi di Di Marco e guadagnarsi una rimessa laterale per gli azzurri.
1: Sì, nelle rotazioni chiaramente Di Marco era finito nella zona 14, alle spalle delle punte, quindi loro fanno proprio questo, bisogna mantenere le posizioni bene e coprire con attenzione perché loro cambiano molto.
0: Adesso Højlund che cercava l'imbucata verso Anghissà, l'avevano giocata molto bene Anghissà e Politano, poi però purtroppo non ha trovato la misura il giocatore danese e quindi l'Inter ha riconquistato la palla e nel corso di questo 40esimo minuto di gioco, ancora 5 più recupero da giocare in questo primo tempo, ancora 0-0 tra Inter e Napoli in una gara equilibrata con l'Inter che adesso spinge sulla nostra tre quarti, lo fa con Akanji che chiama in causa Bastoni, poi ancora sulla sinistra verso Di Marco, si fa aiutare da Susic che però sbaglia completamente il passaggio di ritorno per il terzino dell'Inter e della Nazionale, quindi regala un fallo laterale al Napoli. C'è già Di Lorenzo, il nostro capitano, con il pallone tra le mani, lo rimette in gioco, lungo a cercare Rasmus Højlund che se la lascia scorrere, prova ad attaccare ed è nell'uno contro uno con Bisse. Prova ad entrare in area di rigore, ma chiuso però da Bisek. Molto bene il difensore tedesco. Peccato perché poteva davvero essere qualcosa di importante. Era stato bravissimo Rasmus Højlund, Paolo.
1: Sì, era stato bravissimo, purtroppo per difendere quel pallone aveva testa bassa, non ha visto l'inserimento centrale di Alisson, ma era praticamente impossibile farlo perché aveva due avversari che lo pressavano, lui in velocità pensava alla conduzione del pallone e poi aveva deciso di andare via uno contro uno, è stato fermato alla fine, però c'era Alisson per 3-4 secondi libero, però loro hanno difeso molto aggressivi sul pallone evitando che il pallone potesse essere passato da Højlund ad Alisson.
0: È ancora a terra Bastoni perché ha ricevuto un colpo al volto da parte di Højlund assolutamente fortuito e noi ne approfittiamo per un super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: E secondo le nuove regole Bastoni dovrà poi rimanere un minuto fuori per poi eventualmente ritornare all'interno del terreno di gioco. Sembra essere più pesante di quello che abbiamo visto, Paolo, questo colpo, perché sì, è ancora dolorante al volto, bastoni, ma non ci sembrava così violento.
1: No, è stato colpito, non so, verso l'orecchio sinistro. Vediamo cosa decide, penso ce la dovrebbe fare arrestare. Stanno protestando un po' troppo, prima li ho visti protestare, lo volevo dire, poi la partita ci ha fatto parlare d'altro. Hanno protestato due o tre giocatori con grande veemenza nei confronti dell'arbitro sull'ammonizione di Vergara. Io non sono riuscito
0: una
1: a capire,
0: volta che l'ha ammonito,
1: non sono riuscito a capire le proteste, cioè che volevate, il rosso per un fallo a 80 metri, normale fallo di gioco a 80 metri dalla porta avversaria. Veramente è un'abitudine, una cattiva abitudine, quella di protestare sempre.
0: Eh sì. E intanto diciamo, vediamo che ci sono davvero tanti ex interisti sulla tribuna di San Siro. Bastoni esce dal terreno di gioco sulle sue gambe, ovviamente curato dallo staff sanitario interista. E il Napoli che restituisce il pallone che era stato buttato fuori da parte della squadra di Cristian Chivo per permettere ai sanitari di andare a curare il numero 96 dell'Inter, che 95 dell'Inter, che resta ancora sul lato corto del campo, anche perché dovrà rimanere fuori per un minuto secondo i nuovi regolamenti. Dopo un trattamento sanitario bisogna aspettare prima di poter rientrare in campo, quindi Inter momentaneamente in inferiorità numerica, ma nella nostra tre quarti. Allora bravissimo Giovanni Di Lorenzo a prendere il pallone all'altro capitano, a Lautaro Martinez, che protesta un po' per l'intervento assolutamente regolare da parte del nostro numero 22. Allora siamo già dall'altra parte con Allison, e quindi sulla corsia di sinistra, lato corto dell'area di rigore. Allison sfida sia Diouf che Barella, poi si appoggia verso Stanislav Lobotka un po' più indietro. Insiste però sulla sinistra verso Spinazzola, affrontato da Diouf, poi Allison cerca un elastico, Barella non ci casca, e allora si va da Lobotka, che sposta il fronte offensivo sulla destra. Già rientrato intanto il numero 95 dell'Inter, Bastoni, anche se non mi sembrava fosse passato un minuto, però adesso è ristabilita la parità numerica con Giovanni Di Lorenzo. Siamo sulla corsia di destra, insiste verso Politano, finta il cross, poi viene dentro il campo e si appoggia all'indietro verso Amir Rachmani, poi Rafa Marin, e adesso sulla sinistra verso Spinazzola, che non trova compagni liberi, allora deve affidarsi per forza ad Allison, che sbaglia il controllo. Diouf riesce in qualche modo a prendersi il pallone, a farlo carambolare sulle gambe di Antonio Vergara e guadagnarsi una rimessa laterale. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, poi sarà recupero di questo primo tempo. Colpo di testa da parte di Rafa Marin a cercare Rasmus Højlund, chiuso però da Kanji in fallo laterale, quindi il Napoli riconquista il pallone con Spinazzola, che con una sventagliata chiama in causa dall'altro lato del campo e quindi sulla destra capitano Giovanni Di Lorenzo. Non vuole insistere troppo velocemente, va da Amir Rachmani, poi Rafa Marin, e quindi ancora sulla sinistra per Spinazzola. Spinazzola finta la sgroppata su Barella, e allora va all'indietro da Rafa Marin, poi Rachmani sale il pressing dell'Inter e allora prova ad attaccarlo alle spalle con un lancio lungo verso Højlund di Politano, e Akanji non vuole rischiare, la mette in calcio d'angolo. Stanno per terminare i primi 45 minuti di questo Inter-Napoli, ancora 0-0 a San Siro, e il Napoli può beneficiare del quinto calcio d'angolo della sua partita. Lo batterà da destra, e quindi con probabilmente destro ad uscire da parte di Allison Santos, così come è accaduto precedentemente. Arriva il mucchio azzurro oggi in maglia eccezionalmente rossa, pantaloncini bianchi, calzerotti rossi. Parte il cross di Politano, il colpo di testa, e poi Højlund, la parata di Martinez, l'ha tirata malissimo Højlund, sì. Era tutto solo nell'area piccola. Intanto sono iniziati 4 minuti di recupero, Paolo.
1: Clamorosa disattenzione dell'Inter, però la palla gli è arrivata proprio addosso. Si tratta di errore, per carità, poteva tirare meglio, ma la palla gli è arrivata proprio addosso, quindi non ha avuto il tempo di caricare, ha tirato per non far sì che arrivassero gli avversari, ha tirato così appena finito il controllo, quindi in precario equilibrio.
0: E poi Matteo Politano qui con il Napoli che aveva
1: conquistato il pallone,
0: sì, non ha dato forza, e sul primo palo si è abbassato Martinez, ha smanacciato per evitare il gol, e dunque si salva ancora l'Inter, se n'è andato intanto il primo dei 4 minuti di recupero concessi da Sozza in questo primo tempo, con il Napoli che con Lobotka cercava il pallone per Allison. Pio Esposito si inserisce, riesce a deludere anche il ritorno da parte di Vergara e quindi si va in questo momento a giocare il pallone all'indietro verso Martinez. Akanji, siamo al limite dell'area di rigore dell'Inter, con l'Inter che deve risalire il campo e si affida a Piotr Zielinski, lo guarda a distanza Anghisai, allora lui si affida sulla corsia di sinistra Bastoni, poi il pallone per Sucic, ancora Bastoni, il Napoli sale nel pressing, allora si va all'indietro da Piotr Zielinski, l'uomo più arretrato, poi Akanji che cerca la sventagliata sulla corsia di sinistra, a cercare Di Marco, bravo nello stop, e allora limite dell'area con Lautaro Martinez, attenzione il tiro e la parata di Meret, stavolta il calcio d'angolo è per l'Inter, ma quanta fortuna per i nerazzurri.
1: È scivolato Di Lorenzo dopo un bell'intervento da terra, è riuscito a recuperare il pallone, poi ecco col sinistro non è riuscito a calciarlo via e quindi il pallone è rimasto lì pericolosamente in aria. Lautaro Martinez ha calciato bene, però il primo palo era molto ben coperto da Meret.
0: Calcio d'angolo per l'Inter, si tratta del quarto per la squadra nerazzurra che è a corso di distanze con il Napoli, parte Barella, il cross al centro, colpo di testa di Anghissà a liberare, poi cercava Diouf in qualche modo, attenzione fallo di mano da parte di Politano al limite dell'area.
1: È un'ingenuità clamorosa questa di Politano, perché stiamo parlando di limite dell'area di rigore, tutta la difesa schierata, l'Inter da lì non poteva essere pericoloso, meglio farlo passare quel pallone, se non ci puoi arrivare non succede nulla, sei tutto all'interno della tua area, invece adesso regaliamo una punizione.
0: Regaliamo una punizione dal limite pericolosissima per il destro di Barella o per il mancino da parte di Di Marco, siamo al limite dell'area di rigore, spostati però sulla sinistra, quindi sarebbe più adatto ad un destro questo pallone, c'è Alex Meret che prova in qualche modo a mettere la barriera che se n'è andata troppo
1: sulla destra di Meret.
0: Sì, stava lasciando tutta la porta sguarnita, poi Alex però in qualche modo riesce a perfezionare,
1: ma secondo me può andare ancora un po' a destra, perché Højlund in questo momento copre un fotografo,
0: però il pallone il pallone ancora non è a terra, sì. Infatti Alex lo chiede, dice al direttore di gara di far mettere il pallone a terra, perché sennò non può
1: vedi che deve spostarsi Højlund, detto che Højlund così marcava un fotografo, deve marcare invece la porta.
0: Attenzione sia Barella che Di Marco, intanto stanno per concludersi 4 minuti di recupero di questo primo tempo, fischia Sozza, parte Di Marco, traversa di Di Marco e poi Lobotka che la rinvia, mamma mia, proprio alla chiusura di questo primo tempo la traversa dell'Inter su questo calcio di punizione di Di Marco, poi il fallo su Diouf, ma può bastare così per Sozza, finisce il primo tempo Inter 0 Napoli 0 e dunque per noi super spot.
2: Diretta Azzurra, la radio cronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con Al Massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: E dunque finisce 0-0 il primo tempo tra Inter e Napoli e noi ovviamente per la radio cronaca ci riascolteremo a partire dal primo minuto del secondo. Intanto ne approfitto per ridare la linea allo studio centrale ad Antonio Mercurio.
4: Ale, ale, ale.
5: Radio Kiss Italia, diretta azzurra.
6: Grazie dunque a Vincenzo Perna, da dire che è stato un bel primo tempo, è stata una bella partita con occasioni da entrambi i lati, è stata anche una partita maschia dal punto di vista proprio fisico, l'Inter ce l'ha di suo, il Napoli ha sofferto un po' in qualche circostanza, soprattutto quando si portava gli attaccanti dell'Inter in area di rigore, ma per dire, le prime occasioni, le vere occasioni, insomma, le ha avute il Napoli con Anghissà. E allora andiamo a sentire cosa è successo nel primo tempo con il recap che è stato realizzato per noi da Gianni Sorrentino.
3: È tutto pronto e ovviamente si attende solo la via libera da parte di Sozza che fischia, inizia Inter-Napoli. Lautaro l'appoggia e miracolo di Meret sul tiro al volo provato da Diouf e subito un miracolo, subito un calcio d'angolo per l'Inter. Allarga verso Allison, attaccato da Diouf e da Bissek, prova a guadagnarsi il fondo, il cross, arriva il tiro di Anghissà, la parata e poi Politano, miracolo da parte di Martinez verso Lobotka, poi chiamato in causa Vergara che l'allarga ancora più a sinistra da Allison che vuole la sovrapposizione da parte di Spinazzola, poi si mette in proprio il destro, la parata di Martinez. Napoli beneficia di una rimessa laterale che ha già messo in gioco, allora Di Lorenzo in area di rigore, arretrato Anghissà, pallone che finisce sull'esterno della rete. Politano arriva quasi sul fondo, uno contro uno, il cross, Vergara di testa non ci arriva, la smanacciata di Martinez e calcio d'angolo per il Napoli. Napoli può beneficiare

0: Lautaro Martinez, attenzione, il tiro e la parata di Meret. Stavolta il calcio d'angolo è per l'Inter, ma quanta fortuna per i nerazzurri. Attenzione, sia Barella che Di Marco intanto stanno per concludersi, 4 minuti di recupero di questo primo tempo. Fischia Sozza, parte Di Marco, traversa. Attenzione, sia Barella che Di Marco intanto stanno per concludersi, 4 minuti di recupero di questo primo tempo. Fischia Sozza, parte Di Marco, traversa.
1: L'abbiamo sentita due volte, ma in realtà la traversa colpita dall'Inter è stata una sola, è stata comunque un'azione molto pericolosa. Avesse fatto gol, non potevamo dire niente, c'è stato quell'ingenuità con il fallo di mano di Politano, ma comunque un primo tempo che ha messo di fronte Inter e Napoli, oggettivamente una squadra forte, forse la più forte come l'Inter, che ha tenuto il pallino del gioco, ha creato neanche tantissimo, però ha creato almeno 2-3 palle gol, ma da dire che il Napoli ha controbattuto soprattutto nella parte centrale del primo tempo e ha avuto due occasioni con Anguissà. Paolo Del Genio, Anguissà penso il migliore in campo degli azzurri, bene anche Vergara soprattutto nella seconda parte, perché nella prima si era limitato a qualche intervento soprattutto nella zona difensiva, mentre invece poi è uscito fuori anche lui. Ti chiedo un voto, diciamo, alla loro prestazione e poi a Højlund, infine.
2: No, ma tutti abbastanza bene, purtroppo in qualche occasione non precisissimi, Højlund alla fine nella giocata chiave, però tutti abbastanza bene. Per quanto riguarda invece ora abbiamo per esempio in questo momento un expected goal nettamente superiore all'Inter, noi 0,44 loro, 1,29 noi, significa che loro hanno avuto un predominio ma hanno creato cose meno pericolose rispetto a quelle che abbiamo create noi, quindi il piano gara tutto sommato, soprattutto dico io dal 25esimo in poi, 30esimo in poi, sta funzionando. E poi bisogna essere bravi a buttarla dentro, perché queste sono partite come abbiamo visto nel primo tempo dove anche se hai creato di più loro hanno capacità balistiche importanti, all'ultimo minuto abbiamo rischiato la beffa, dico la beffa perché il primo tempo con un vantaggio dell'Inter non sarebbe stato giusto, abbastanza equilibrato, un leggero qualcosina in più do al Napoli perché ha creato cose più pericolose, però è sul filo proprio, è una partita sul filo dove noi abbiamo il difettuccio di abbassarci troppo, loro hanno però anche loro il difetto di una difesa che non mi sembra nella sua giornata migliore.
1: Anche perché se poi tre porti in area di rigore prima o poi qualche pallone passa, anche se comunque i difensori se la sa ben cavata. Non ricordo se mi hai detto di Højlund, era partito benino, poi ha avuto quel pallone sul sinistro, fiacco.

0: contributo alla manovra senza particolari spunti. Per quanto riguarda Allison può fare sicuramente di più.
1: Oggi abbiamo capito che forse il VAR lo vedremo, non dico zero, ma praticamente quasi mai. Abbiamo visto che gli arbitri continuano nel mantenere questo atteggiamento, cioè anche dei contatti che sembrano fallosi non vengono fischiati, perché o involontari, c'è stato il caso di Vergara che è stato messo a terra ma dal giocatore dell'Inter che però era girato, e poi invece altri contatti che non vengono fischiati.
0: Sì, questo è un dato, dopo tre giornate presto per dire che questa è la linea definitiva, ma io penso che lo sia, però, perché l'indicazione sarà stata chiara.
1: E l'ultima te la faccio su cambi eventuali. Vergara
0: adesso
1: è ammonito?
0: Credo. No? Adesso non credo, però il cartellino in una partita così è pesante, e quindi penso che De Bruyne sia il serio candidato a subentrare.
1: Grazie a Paolo Del Genio, e noi prima di ricollegarci con il Meazza ci prendiamo un pizzico di pausa.
2: Diretta Azzurra.

3 minuti dopo le 19, bentrovati da Antonio Mercurio. Siamo ancora nell'intervallo di Inter-Napoli 0-0 alla fine del primo tempo. Vi do un paio di notiziole, una relativa alla semifinale dell'Europeo di pallavolo femminile. L'Italia avanti 2-0 contro la Polonia, 6-3 per le polacche invece nel terzo set. E poi l'amaro esordio nel campionato di Primavera 2 del Napoli, dividato in panchina da Antonio Nocerino, sconfitto ad Avellino nel derby campano 3-1 con il gol segnato dal Napoli da Milton Pereira. Dunque, Inter-Napoli 0-0.

0: 0 alla fine del primo tempo e sembra che si possa muovere, che si muova qualcosa sulle panchine del Napoli. Nella fattispecie abbiamo visto che De Bruyne sta parlando con mister Allegri, forse potrebbe essere pronto al suo ingresso in campo, vedremo. Diamo la linea per il secondo tempo di Inter-Napoli a Vincenzo Perna, Palo del Genio.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
2: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Iniziata da 30 secondi la partita, il secondo tempo di Inter-Napoli con l'Inter che ha sostituito Pio Esposito e Sucic per Thuram e Jones, che dunque entra sul terreno di gioco. Inter che è già nella nostra area di rigore con Jones che viene affrontato da Di Lorenzo, non riesce a smarcarsi, allora cercava un passaggio verso Barella, sbaglia tutto e regala una rimessa laterale al Napoli. Paolo, come cambia l'Inter con questi due cambi?
4: No, non cambia. Stesse posizioni, Thuram lo conosciamo, a fare la punta vicina a Lautaro, e Jones va sul centro sinistra dove stava giocando Susic, resta sul centro destra Barella e centrale Zielinski.
3: Adesso Højlund ha provato a ripartire ma viene chiuso da Bastoni, e allora l'Inter che evidentemente in questo secondo tempo vuole cominciare subito forte, gestisce la sfera con Akanji che viene all'interno della nostra metà campo, prova a giocarla verso Lautaro Martinez, poi Thuram chiude l'1-2 con il numero 10, capitano dei nerazzurri, ma è bravo Matteo Politano a riconquistare la sfera. Possiamo avere forse un po' di campo, tracciante a cercare Alisson che prova a scatenare la sua velocità contro Bisce che entra in area di rigore, arriva sul fondo, il cross sul secondo palo completamente sbagliato, e allora palla sul fondo,
4: troppa velocità e quindi non c'è stata la precisione, perché Højlund si era liberato a centro aria, però lì ci voleva quella velocità, una capacità di poi mettere il cross preciso sulla fronte del compagno che non è riuscito a metterci.
3: E allora l'Inter ha riconquistato la sfera, l'ha subito anche messa sul terreno di gioco con Martinez, la gestisce nella propria metà campo con Akanji. L'ex Manchester City si appoggia con Piotr Zielinski che è l'uomo più arretrato dei nerazzurri, adesso Bastoni porta la sfera nella nostra metà campo, si appoggia a Jones, il numero 21 ne è entrato sul terreno di gioco, ex Liverpool, che poi va da Piotr Zielinski ancora ad insistere sulla sinistra verso Bastoni, poi Di Marco, ancora Bastoni, il Napoli si muove bene in copertura e quindi non lascia spazio alla squadra nerazzurra, cerca di velocizzare la manovra Zielinski, ma anche in questo caso nell'1-2 con Barella devono poi giocarla verso Akanji, poi sulla destra per Diouf. Ancora lì indietro verso Akanji, siamo sulla nostra tre quarti, il cross a cercare Thuram di testa, fa buona guardia Rachmani e poi Vergara con Lobotka, perfezione il disimpegno, ma attenzione poi l'errore da parte di Lobotka, vuole un fallo di mano Barella, vuole un calcio di rigore Barella, ma intanto l'Inter gestisce questo pallone recuperato da Vergara, poi Anghissà e il pallone che finisce al numero 99. Stanno protestando tantissimo i calciatori dell'Inter ancora e buttano la palla in fallo laterale per avere un responso del VAR. Intanto per noi Super Spot
5: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
3: Non sembra pallone esserci
4: urta sul braccio, ma non,
3: no,
4: c'è,
3: ma non sembra proprio esserci in realtà il tocco,
4: sì,
3: di Lobotka.
4: Infatti ha fatto proseguire. Infatti, allora è quello che diciamo nel primo tempo, loro sono protestano molto, insomma.
3: Attenzione Vergara che cerca di far scatenare ancora Alisson, nell'uno contro uno con Akanji, rientra sul destro, voleva il cross, invece scivola Lobotka, limite dell'area di destro. E poi la palla finisce piano piano tra le braccia.
4: Questo non è il suo pezzo forte, prima non ce l'aspettavamo quella palla persa in aria, perché poi il rigore non c'era, però aveva perso una palla sanguinosa in aria, E qui invece ce l'aspettavamo che non facesse un grande tiro, perché non è il suo pezzo forte.
3: 50° minuto di gioco, quindi se ne sono andati i primi 5 minuti di questo secondo tempo, ancora 0-0. Il Napoli però è all'interno dell'area di rigore con Alisson, la sbaglia, poi Politano, ancora la sbaglia, Politano,
6: gol!
3: La rete del Napoli, gol! Inter 0, Napoli 1.
4: L'Inter in difesa, vulnerabile, fallosa, nel senso non di falli, nel senso che commette molti errori tecnici, l'avevamo visto, e di posizione l'avevamo visto. Qui l'hanno fatta grossa, Alisson è arrivato in aria in qualche modo sul passaggio sbagliato di
3: Barella,
4: che ha sbagliato il controllo, Højlund per Alisson che poi è scivolato, però Politano l'ha colpita due volte, la prima ha salvato il proprio Barella che aveva commesso l'errore, l'ha salvata, ma sul secondo di destra è stato bravo Politano a non pensare a mettersela poi sul piede migliore, lì si deve tirare il più velocemente possibile la seconda volta, questa volta è bastato un destro raso terra per spiazzare completamente Martinez.
3: E per noi Super Spot.
7: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
3: È cambiato il punteggio a San Siro, Inter 0, Napoli 1, la rete di Matteo Politano, l'Inter prova subito a rispondere con Thuram e cerca in profondità Lautaro Martinez, non dobbiamo disunirci, anzi dobbiamo essere ancora più concentrati, attenzione però dall'altra parte di Uffi in area di rigore, il tentativo di cross chiuso da Vergara, poi Barella e ad allontanare ci pensa chissà, poi Zielinski,
4: grande
3: miracolo di Alex Meret, calcio d'angolo per l'Inter.
4: E da lì Zielinski invece lui sì che c'ha un grande tiro controllato col destro, poi li può calciare con tutti e due i piedi, quindi non ha avuto problemi a calciare col sinistro, è uscito centrale ma era un bolide incredibile, bravo Meret, distinto ad alzare la mano e a metterla in angolo.
3: Sulla sinistra Barella con il destro a rientrare, parte il cross, non ci arriva Bisce che il pallone finisce piano piano sul fondo e quindi un fallo di fondo per il Napoli, noi ne approfittiamo. Super Spot.
7: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
3: Attenzione, Alisson riesce ad approfittare, il Napoli ha un vantaggio numerico in area di rigore, il destro di Alisson, Martinez riesce ad opporsi, poi arriva il destro di Anghissà su passaggio da parte di Politano all'interno dell'area di rigore, quando attacchiamo Paolo l'Inter è in difficoltà, in grande difficoltà.
4: Loro si scompongono molto difensivamente.
3: Højlund! Rasmus Højlund, 53° minuto di gioco, il Napoli raddoppia, batte subito il fallo laterale, arriva al numero 19 il pallone, il sinistro sul palo più lontano, Inter 0, Napoli 2.
4: Ma io credo che nell'intervallo si sono detti questo e Allegri abbia detto questo ai giocatori, cioè sulla vulnerabilità che stavamo rimarcando più volte dell'Inter difensiva, e quindi proviamo ad attaccare, proviamo a calciare, proviamo a pressare alto, cose che non avevamo fatto tanto nel primo tempo, e fatte tutte queste cose sono venute fuori poi una serie impressionante di occasioni da rete, perché qui stiamo parlando di due gol ma stiamo parlando di 4-5 occasioni.
3: Ah no, il pallone non era uscito, incredibile, Di Lorenzo l'ha messa subito al centro di destro per Højlund che non ci ha pensato, su stop e tiro a giro sul secondo palo raso terra e batte Martinez per il 2-0. Mamma mia che tiro di Rasmus, bravissimo Rasmus Højlund. Mamma mia, il Napoli raddoppia a San Siro, un San Siro che adesso ovviamente non è più il San Siro che spingeva come qualche minuto fa. Chissà che magari non accusi il colpo l'Inter, che adesso gestisce questo pallone con Zielinski. Zielinski sul cerchio di centrocampo, la larga a destra per Diouf, stesso discorso per prima, è uguali ragazzi, compatti, Diouf limite dell'area di rigore, poi Barella che cerca Bissek, il cross al centro, prova di destro Lautaro Martinez, deviazione, calcio d'angolo per l'Inter.
4: Vabbè, ora è facilissimo prevedere una reazione dell'Inter, noi dobbiamo A difendere bene ma B non rinunciare a ripartire, ad attaccare.
3: Eh sì, infatti Politano chiede a Rasmus Højlund di andare quanto più lontano possibile nel caso eventualmente arrivasse qualche palla giocabile. Parte il cross, colpo di testa di Amir Rachmani a mettere la palla fuori, ma la rigioca Zielinski sulla destra per Barella. Parte ancora un altro cross, Rafa Marin, e poi Di Marco al volo di sinistro arriva il pallone, ma sul fondo, e per noi super spot.
5: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Se ne sono andati 10 minuti di questa ripresa, un 10 minuti di fuoco per il Napoli che è riuscito a portarsi in vantaggio per 2-0 contro l'Inter. Cercava il lancio lungo adesso per Rasmus Højlund, che poco fa ha raddoppiato per il Napoli al 53esimo minuto di gioco. All'ottavo di questa ripresa è riuscito a piazzare un mancino vincente alle spalle di Martinez, ma l'Inter è viva, e allora sulla destra dobbiamo continuare a stare allerta. C'è Diouf, uno contro uno con Spinazzola, si appoggia all'indietro verso il mancino tentato da parte di Jones, arriva però fortunatamente una chiusura da parte del Napoli, poi Vergara non riesce a tenere
4: attenzione,
3: questo pallone
4: che ha
3: Lautaro Martinez, la larga ancora verso destra per Diouf che viene centralmente, poi trova in area di rigore Piszczek, bravissimo Rafa Marin, anzi no, era Thuram, Rafa Marin in scivolata gli mette la palla in fallo laterale. L'Inter continua a provare a spaventarsi, ma ci difendiamo bene per adesso con Barella, che però gestisce questo pallone. Piotr Zielinski vuole il cross sul secondo palo per Di Marco che la mette al centro, il gol, il gol di Lautaro Martinez al 56esimo minuto di gioco. L'Inter accorcia le distanze, Inter 1 Napoli 2, Paolo.
4: È un solito difetto che avevamo pure nel primo tempo, in alcuni momenti troppo bassi, troppo schiacciati. Qui bisognava andare a prendere il giocatore che faceva il basta rivedere questa azione, abbiamo praticamente tutta la squadra tranne Højlund all'altezza dell'area di rigore, e non basta per non prendere gol, come poi abbiamo visto, perché loro la riempiono con tanti uomini, fanno la bella giocata di Marco con l'assist,
3: e qui Rachmani malino però Paolo nella marcatura,
4: però
3: di Lautaro
4: a quella velocità, sai, uno Lautaro è uno che l'area di rigore attacca bene la porta, quindi se te riporti lì sappiamo quanto sono pericolosi. L'abbiamo raccontata facilmente questa partita, loro hanno problemi dietro e sono fortissimi davanti, quindi perché il Napoli ha fatto due gol? Perché ha attaccato con coraggio, e poi a difendere contro l'Inter tanto non è facilissimo.
3: E adesso proviamo a venire di nuovo in avanti, ma Bastoni intuisce lo scatto da parte di Politano, e attenzione perché Lautaro trova sulla sinistra Di Marco, siamo scoperti, Di Marco la larga sulla destra per Diouf, fortunatamente troppo forte, e quindi la palla finisce dall'altra parte in fallo laterale a vantaggio per il Napoli e per noi super spot.
5: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
3: Fallo laterale già battuto, ma con la deviazione di Thuram si ritorna. Fallo laterale per il Napoli, Inter che alza la sua pressione nel tentativo di mandare in confusione la Napoli. La getta lungo Spinazzola verso Alisson che prova ad amministrarla sulla linea laterale, ma non ci riesce. Su Piszczek perde il duello fisico e allora si riparte da Akanji con l'Inter che è tutta nella nostra metà campo nel tentativo di cercare il pareggio. Poi il filtrante per Barella che non aggancia. Rafa Marin chiama in causa Alex Meret che non può far altro che allontanarla di piede, ma siamo troppo schiacciati, Paolo.
4: E adesso sì, di nuovo vediamo se riusciamo qualche volta ad attaccare, perché a ripartire quando sei così basso non è facile.
3: C'è Lautaro Martinez che punta a Rachmani e poi si appoggia all'indietro verso Di Marco che però non trova compagni liberi all'indietro, allora si ritorna da Akanji che sposta il fronte offensivo sulla corsia di destra. Piszczek per Barella, poi Zielinski che allarga per Diouf che ha tanto spazio, poi Piszczek in area di rigore cerca il cross rimpallato da Anghissa e il pallone finisce in fallo di fondo, mentre c'è Massimiliano Allegri che cerca confronto con la sua panchina per evidentemente fare qualche mossa con i cambi. Intanto però l'Inter ha già rimesso il pallone in gioco, c'è Zielinski, il cross per Lautaro Martinez in area di rigore, fortunatamente stavolta arginato da Rafa Marin che riesce a spazzare, ma c'è solo l'Inter, riconquista subito il pallone Barella, altro cross al centro e la rilancia Amir Rachmani. Siamo entrati nell'ora di gioco, e quindi ancora mezz'ora più recupero da giocare per questo Inter-Napoli, Inter 1, Napoli 2 a San Siro. È l'Inter che governa questo pallone, lo fa con Piotr Zielinski. Poi c'è Bastoni, l'Inter è tutta nella tre quarti del Napoli, trattenuto Jones da Amir Rachmani, ma non c'è fallo all'interno dell'area di rigore e quindi spazza via il Napoli, ma la riconquista ancora l'Inter, non riusciamo a giocarla più e allora rimaniamo lì con Diouf. L'Inter ci mette pressione, la gioca con Bishek centralmente per Zielinski, pensa al tiro, poi ci ripensa, la dà per Bastoni, il cross sul secondo palo dove c'è Diouf in area di rigore, la stoppa, poi il colpo di testa intanto Di Marco, il sinistro, e poi Lautaro Martinez la devia, ma fuori fortunatamente fallo di fondo.
4: Però eravamo con 8 giocatori, non nella nostra area di rigore, nella nostra arietta piccola, non si difende lì, non si può, che non serve a nulla, vedi, il pallone arriva a Di Marco, anche se noi ne siamo 10, quanti ne siamo? Siamo tutti quanti lì, ma si deve difendere con più coraggio, alzando un po' la linea difensiva, la linea davanti alla linea difensiva, non tenere le due linee così basse.
3: E l'Inter ha già nel frattempo riconquistato il pallone, cerchiamo timidamente di venire a pressare l'Inter con Bastoni che cerca il rilancio lungo a cercare Thuram chiuso da Amir Rachmani di testa, poi Giovanni Di Lorenzo l'accomoda tra i piedi di Lobotka che riesce a tenere questo pallone, ma c'era fallo prima su Giovanni Di Lorenzo che lamenta qualche piccolo problemino al fianco. Respiriamo un po' e intanto stanno arrivando i cambi, esce dal terreno di gioco Antonio Vergara che era anche ammonito ed entra Kevin De Bruyne. Questa è la prima mossa da parte di Massimiliano Allegri,
4: se non ho visto male,
3: e l'altra mossa vediamo qual è. Intanto forse anche l'Inter sostituisce qualcuno, entra anche Neres al posto di Matteo Politano, e allora noi ne approfittiamo per un super spot.
6: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
3: E anche l'Inter quindi fa un'altra mossa, entra Carlos Augusto al posto di Di Marco con il numero 30. Intanto il Napoli prova in qualche modo ad impensierire la retroguardia avversaria. C'era Di Lorenzo che chiedeva il pallone ad Alisson dall'altra parte, Alisson non l'ha visto e quindi ha ricominciato da Rafa Marin che la gioca con Anghissà. Rafa Marin, scavetto verso Giovanni Di Lorenzo di testa, lì dietro per Amir Rachmani che poi cerca la profondità verso Højlund, non riesce però a prenderla l'attaccante danese, e l'Inter è già dall'altra parte con il nuovo entrato Carlos Augusto che cercava il cross all'interno dell'area di rigore.
4: Bravo,
3: per
4: Neres.
3: Lautaro Martinez, copertura di Neres che gli mette la palla in calcio d'angolo, credo, giusto Paolo?
4: Sì, ha fatto un bel ripiegamento, non so se è uscita il fallo laterale in angolo,
3: lo batte Barella, il settimo calcio d'angolo per l'Inter, lo batterà dalla corsia di sinistra, col destro a rientrare Barella, parte il cross, colpo di testa da parte di Bishek, palla alta oltre la traversa.
4: Ovviamente le posizioni non sono cambiate, le caratteristiche, soprattutto Neres Politano, le caratteristiche nel senso l'attitudine è diversa, e quindi mi fa piacere che abbia avuto coraggio a fare questa mossa Allegri.
3: Napoli che adesso prova a ripartire da dietro con l'Inter che viene a pressare, allora Rachmani cerca la sventagliata in avanti completamente sbilenca, allora la palla che finisce in fallo laterale la batte 10 metri più avanti Bastoni, nonostante questo però l'Inter e soprattutto il direttore Sozza lo valuta regolarmente e quindi si va in qualche modo a rigiocare questo pallone sempre però all'interno della nostra metà campo. Zielinski prova a venire avanti centralmente, la larga sulla destra per Diouf che è mancino, prova a rientrare, non lo fa, va da Zielinski, cross al centro, colpo di testa da parte di Rafa Marina ad allontanare, ma sui piedi di Bastoni che si allarga sulla sinistra verso Carlos Augusto affrontato da Giovanni Di Lorenzo, poi il cross troppo basso da parte di Bastoni ribattuto da Stanislav Lobotka, ma noi siamo troppo all'interno della nostra area.
4: Quando siamo tutti in aria, quando ribattiamo chiaramente non c'è nessuno fuori aria, per la palla torna dopo 2 secondi all'Inter.
3: E infatti adesso c'è Jones che la rimette per Carlos Augusto, il cross al centro, Rafa Marin anticipa fortunatamente Thuram e poi perfeziona di testa Spinazzola e poi Allison che non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa laterale per l'Inter, 65esimo minuto di gioco, abbiamo ancora 25 più recupero da giocare. Rasmus Højlund riesce ad anticipare Zielinski, il Napoli la riconquista e prova a giocarla da dietro, attenzione con Giovanni Di Lorenzo che la perde, Lautaro per Thuram in area di rigore, Thuram ribattuto e poi Spinazzola che la mette in fallo laterale. C'è Giovanni Di Lorenzo a terra, allora per noi super spot.
5: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
3: Aveva commesso una grande sciocchezza stavolta Di Lorenzo, Paolo.
4: Sì, per come non si fischia quest'anno su certe cose, è normale il non fischio, non possiamo lamentarci, era corretto far proseguire l'azione.
3: E intanto l'Inter ha già rimesso in piedi la sua macchina di passaggi a centrocampo con il pallone spinto sulla corsia di sinistra da Carlos Augusto che viene in mezzo al campo da Piotr Zielinski, la sventagliata sulla corsia di destra verso Diouf che tiene il pallone in campo e allora rientra sul mancino, parte il cross troppo lungo per tutti e finisce sul fondo.
4: Sempre il solito discorso, vediamo ora se De Bruyne, Neres, uno con la sua capacità tecnica, uno con la sua capacità tecnica, con la sua velocità, riescono a farci giocare qualche pallone meglio. Adesso rinunciamo sulla pressione forte dell'Inter e andiamo al lancio lungo con Meret.
3: Meret che lancia lungo dalle parti di Anghissà che si contende il pallone con Carlos Augusto, poi perfeziona il disimpegno Jones che la mette tra i piedi di Akanshi, subito verso Jones, la larga a sinistra per uno sviluppo dell'Inter, il cross di Carlos Augusto, attenzione Rafa Marin di testa, poi Lautaro Martinez all'interno dell'area di rigore per Jones, poi ancora Lautaro Martinez e all'indietro sulla tre quarti verso Bastoni, si fa vedere Jones proprio sullo spigolo dell'area di rigore, poi Barella centralmente, attenzione per Jones in area di rigore, prova a coordinarsi Zielinski, anticipato Piotr. Da Allison e Piotr che cade all'interno dell'area di rigore, lamenta un fallo da parte del nostro attaccante con un calciatore all'interno della nostra area di rigore. Sozza potrebbe anche decidere di interrompere il gioco, l'Inter al piccolo trotto in attesa che Piotr Zielinski si vada a rialzare.
4: Accentuate un po' la caduta, sì, il nostro ex amico, ancora, ma in questo momento non amico.
3: Esatto, attenzione, prova Bastoni a venire in area di rigore con Lautaro Martinez, il pallone è cercato all'interno dell'area di rigore di Uff, palla alta oltre la traversa.
4: Spinazzola ha provato un controllo per uscire ma se l'è allungata un po' e quando te allunghi di mezzo centimetro loro vanno subito in aggressione. Qui Allison ha preso nettamente il pallone e Zielinski ha fatto un po' di scena.
3: Sì, ha fatto un po' di scena perché era sicuramente con la gamba alta ma era nettamente in anticipo, poi lui con il suo piede è andato a toccare l'avversario. Altro lancio lungo per il Napoli che non la gioca più e purtroppo la riperdiamo ancora e rimaniamo in balia dell'Inter. 23 minuti al termine di questa sfida di San Siro al Meazza, Inter 1 Napoli 2 per adesso a San Siro, e allora l'Inter che la gioca sulla corsia di sinistra con Carlos Augusto, centralmente da Jones, 1-2 con Barella, Jones limite dell'area di rigore, tentativo di imbucata verso Lautaro Martinez arginato da Rachmani, si lamenta ancora Lautaro Martinez,
4: ammonito
3: finalmente un secondo
4: e lo continua a mandare a quel paese, ci sarebbero i presupposti per il secondo giallo.
3: Esatto,
4: guarda.
3: Continua a mandare a quel paese l'arbitro e alla fine è stato solo ammonito Lautaro Martinez.
4: E tutte queste proteste sul nulla perché hanno fatto un duello normale corpo a corpo lui e Rachmani, ma non c'era nulla da poter chiedere. Che voleva chiedere? Un rigore? Che ne so, che voleva?
3: No, e non si capisce, non si capisce. Intanto però calcio di punizione per il Napoli con queste proteste. Ecco la mossa di Christian Kivu che fa entrare Hakan Çalhanoğlu tra pochissimo sul terreno di gioco, probabilmente al posto di Zielinski. Intanto il Napoli non riesce a giocare questo pallone con Kevin De Bruyne, che però in qualche modo prova ad attaccare Bischek. Subisce anche un colpo dal centrale tedesco a Martinez, il portiere, che prova a rilanciare sulla pressione azzurra. Colpo di testa da parte di Giovanni Di Lorenzo, era in fuorigioco. De Bruyne non può giocare questo pallone, ma è a terra. E attenzione, perché a terra Rafa Marina a centrocampo, siamo scoperti. Attacca Diouf in area di rigore, Diouf, ancora Diouf, e poi Lobotka, bravissimo a rubargli questo pallone. E Anguissa che cerca,
4: ma c'è stato qualche cosa su Rafa Marina, forse a palla lontana.
3: E adesso Neres mette il pallone in fallo laterale, noi ne approfittiamo. Super spot.
7: Olive Granata, il sapore dei veri campioni.
4: Lautaro.
7: Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
3: Ancora Lautaro!
4: Da espulsione
3: una
4: diretta.
3: Gomitata.
4: E invece
3: una
4: già da ammonito se la cava, perché qui chiaramente il VAR non può intervenire per il rosso diretto, e figurati se gli danno il rosso diretto. Però l'arbitro doveva vederla, una gomitata volontaria allo stomaco, nettamente da ammonizione, sarebbe stata seconda
3: però non
4: ammonizione.
3: Però non so se possono intervenire sulle seconde ammonizioni,
4: toglierla,
3: Paolo.
4: Toglierla anche
3: soltanto.
4: Lì sono contorti,
3: toglierla
4: si
3: soltanto.
4: Possono togliere, ma
3: questo
4: non
3: era clamoroso, non è stato manco fischiato fallo. Lautaro Martinez è andato solo sul costato di Rafa Marin con una gomitata pazzesco, e Napoli ha rischiato anche di subire gol su una gomitata di Lautaro Martinez. Davvero vergognoso il comportamento del capitano dell'Inter, che aveva abbattuto Rafa Marin. E lo grazia Sozza, lo grazia come l'aveva graziato anche precedentemente con quel cartellino rosso per averlo mandato a quel paese che non era stato dato al capitano dell'Inter.
4: Assolutamente.
3: Colin Breck intanto, Colin Breck per le squadre.
4: Assolutamente non è giusto che Lautaro Martinez sia ancora in campo, lo diciamo. Se ci state ascoltando vedete che non è che facciamo questa telecronaca, nel senso tifiamo per il Napoli, però non facciamo la telecronaca di parte. Quando non c'è il fallo lo diciamo che il giocatore del Napoli deve stare più attento e non protestare. Prima l'abbiamo detto che il pallone perso da Di Lorenzo era corretto far proseguire l'azione, quindi cerchiamo di essere oggettivi nelle valutazioni. Però questa qui di Lautaro l'avrei detta anche se era Inter contro qualsiasi altra squadra, non è perché sta giocando contro il Napoli.
3: E tanto entra Çalhanoğlu al posto di Zielinski, ed entra anche Lucca. Entra anche Lucca, stavolta ovviamente per il Napoli, al posto di Rasmus Højlund. Esce Zielinski invece per l'Inter. Per noi ovviamente
4: sì,
3: esce Rasmus Højlund.
4: La mossa ci può stare, con tanto campo Højlund in campo, chiedo scusa per la ripetizione, è una bella opzione, però evidentemente ha speso tanto.
3: Ripartiamo da dietro perché le squadre sono tornate dal cooling break. 72esimo minuto di gioco, ancora Inter 1 Napoli 2, con il pallone che viene spedito dalle parti del portiere dell'Inter da Martinez, chiama in causa a Kanji. Siamo ancora nella metà campo dell'Inter, tocca il suo primo pallone a Can Çalhanoğlu e lo sposta sulla destra da Diouf, che prova a venire in avanti. Per adesso il Napoli attende abbastanza basso, poi Çalhanoğlu chiama in causa a Kanji. Tutta l'Inter nella nostra tre quarti di campo, bastoni sulla corsia di sinistra, poi Jones non ci arriva, brutto fallo su Lucca, ma non per il direttore di gara, anticipato da Ganci, e allora si riparte con l'Inter, sempre quasi al limite della nostra area di rigore. Jones ancora per Çalhanoğlu, Bischek per Diouf, siamo sulla destra, Diouf centralmente per Çalhanoğlu, poi ancora Diouf, Barella prova a farsi vedere in area di rigore, poi Bischek, pallone per Diouf, grossa al centro, colpo di testa, palo dell'Inter, Ameretto battuto, ancora Diouf, arriva sul fondo, prova a crossare, deviazione, calcio d'angolo, super spot per noi.
7: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
3: Non ha colpito di testa Thuram, ma di spalla, e quindi il pallone sul secondo palo, poi si è messo sul palo, ma intanto calcio d'angolo, Çalhanoğlu la mette al centro, colpo di testa alto, oltre la traversa da parte di Carlos Augusto, che ha anticipato Akanji. 74esimo minuto di gioco, ci salviamo ancora, Paolo.
4: Questo è è una situazione di gioco che insomma si può verificare spesso. Adesso loro muovono il pallone, poi arrivano al cross, riempiono l'area.
3: Adesso Lucca cercava di prolungare il pallone per Neres, ma l'Inter argina questo movimento, riconquista la sfera. Proviamo una timida pressione su Bissek e intanto Spinazzola altissimo su Diouf, provano ad attaccarci alle spalle, ma bravo Rafa Marin a rinviare di sinistro, ma troppo lungo, finisce sul fallo laterale per l'Inter.
4: Ma soffriamo meno quando andiamo a pressarli alti che quando ci abbassiamo. Nonostante lasciamo campo dietro, quando li pressiamo alti li mettiamo in difficoltà e difendiamo meglio. Quando ci abbassiamo, chiaramente con quel pallone che si muove vicino alla nostra area, allora hanno tante soluzioni.
3: 75esimo minuto di gioco, Inter 1 Napoli 2 in questa terza giornata del campionato di Serie A, che vede a San Siro il confronto tra due squadre che negli ultimi 4 anni si sono contesi i 4 scudetti, se li sono anche divisi. Per adesso il Napoli avanti, ma occhio all'Inter, un quarto d'ora più recupero ancora da giocare. C'è Diouf sulla destra che prova ad attaccare la profondità, si fa vedere anche un compagno, ma lui preferisce andare centralmente da Çalhanoğlu, attaccato da Lobotka, si affida dietro a Bisek con Barella, che adesso si fa vedere, riceve, attaccato da De Bruyne, sposta il fronte offensivo sulla sinistra da Bastoni, attaccato da Neres, allora Çalhanoğlu, siamo sulla tre quarti del Napoli, centrodestra con Çalhanoğlu che cerca l'imbucata per Bisek, ancora Çalhanoğlu, tenta il cross, prova di testa Lautaro Martinez, sbaglia completamente il suo colpo, la palla finisce sul fondo e allora si ripartirà con un fallo di fondo per il Napoli.
4: Sì, si è tuffato quasi
3: qui,
4: a
3: qui
4: pelo d'erba.
3: Era calcio d'angolo, qui in realtà era
4: quasi
3: calcio
4: a
3: d'angolo.
4: Pelo d'erba, e vediamo qua questa situazione precedente e la palla è finita fuori.
3: Sì, si fanno rivedere il palo colpito da Thuram. Napoli che intanto ha già rimesso il pallone in gioco sulla corsia di sinistra con Spinazzola che la gioca per Allison. Allison prova a venire in mezzo, supera di netto Diouf, poi Allison il destro, la deviazione e sarà, vediamo, fallo laterale.
4: Però guarda, lui c'ha un bel tiro, ha fatto anche dei bei gol, però qui l'aria è riempita e gli avversari sono in difficoltà, mettiamola qualche volta, dico ad Allison.
3: 77esimo minuto di gioco che inizia e allora Neres che la gioca con Di Lorenzo, poi Di Lorenzo sbaglia la palla di ritorno, fallo di Neres su Carlos Augusto e allora si ripartirà con un fallo in favore dell'Inter nella propria area di rigore. Per noi Super Spot.
6: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: 77esimo minuto di gioco, Inter 1 Napoli 2 a San Siro, con l'Inter che prova ancora a giocare questo pallone, lo fa con Barella nella propria metà campo, De Bruyne lo insegue, poi un brutto fallo da parte di Rafa Marin che viene anche ammonito da Sozza, brutto fallo in scivolata del nostro numero 16, entrata in ritardo su Lautaro Martinez che aveva già giocato il pallone e quindi ammonizione per Rafa Marin.
4: Sì, anticipato, lei aveva cercato la palla, mi è stato anticipato, quindi è giusto il cartellino.
3: E adesso l'Inter è nella nostra metà campo, Hakan Çalhanoğlu la gioca adesso, Bisek viene in mezzo al campo all'indietro per Akanji, poi Jones sposta il fronte offensivo sulla sinistra per Carlos Augusto che sbaglia, allora Di Lorenzo prova a riconquistare questo pallone, poi Neres non lesto a superare Bastoni, allora attenzione, siamo leggermente scoperti, Jones centralmente al limite dell'area per Barella che la allarga sulla corsia di sinistra, di destra, poi Thuram in area di rigore, il destro finisce fortunatamente sull'esterno della rete. Si salva
4: qui
3: il Napoli.
4: È cambiata la scena in un pochi secondi, se Neres passa è un clamoroso contropiede 2 contro 1, se invece non è riuscito a passare loro sono stati pericolosi.
3: Eh sì, effettivamente poteva essere davvero una situazione pericolosa, intanto sta per entrare Bonny per l'Inter, intanto ne approfitta per un lancio lungo il Napoli ma non trova Meret Lucca e allora Lobotka che chiude benissimo Carlos Augusto e poi viene messo giù, c'è fallo,
4: grande difesa palla fra 2-3 avversari di Lobotka, prima a recuperare, bravo a recuperare, poi a tenerla con 2-3 avversari addosso.
3: Eh sì, e poi è arrivato il fallo da parte di Barella con Sozza che subito ha fischiato, non era d'accordo come sempre Lautaro Martinez che è già ammonito e quindi credo che a questo punto sarà proprio lui ad uscire dal terreno di gioco. Intanto no, esce Bastoni
4: e si mettono a Bastoni. 4 entra Badia Scile intanto oltre Gilmour,
3: entra Badia Scile al posto di Rafa Marin che è già ammonito credo forse,
4: non lo so, vedo che Rafa Marin torna dietro, credeva toccasse a lui però forse non è così, vediamo di capire.
3: Intanto Bonny entra Bonny e quindi sicuramente un Inter attrazione
4: Lobotka
3: offensiva.
4: Intanto esce
3: Lobotka, entra Gilmour,
4: sì,
3: entra Gilmour per gli azzurri, vediamo al posto di chi entra poi Badia Scile, forse immagino di Rafa Marin che ha ammonito per rimanere con lo stesso modulo di gioco.
4: A
3: anzi
4: meno
3: no,
4: che...
3: no, gli ho visto fare dei numeretti
4: che non ci mettiamo a tre
3: abbastanza strani, a Gilmour, infatti Rafa Marin resta in campo e il Napoli si mette a tre il Napoli e quindi con sicuramente un modulo a tre, ma vediamo chi è uscito perché intanto ancora non riusciamo a fare la conta di quelli che sono i calciatori che sono rimasti in campo. È Allison è uscito,
4: sì.
3: Allison con Neres che si è andato a mettere a destra, proprio Neres provava a intervenire su un pallone spiovente all'interno dell'area di rigore, il pallone però finisce tra le mani di Martinez che l'allarga sulla sinistra per Carlos Augusto. Siamo ancora nella retroguardia,
4: è un 3-5-2, quindi sono Lucca e Neres davanti.
3: Eh sì, Gilmour e Anguissa insieme a De Bruyne a
4: sì.
3: fare la linea
4: Rafa Marin
3: a
4: sul
3: tre.
4: Centro-destra, Badia Scile sul centro-sinistra e Rachmani centrale nella difesa a tre.
3: E adesso ultimi 10 minuti, dicevi Paolo?
4: Di Lorenzo e Spinazzola i quinti.
3: Direi che subito ci abbassiamo per fare la difesa a 5. Sbaglia l'Inter, vediamo se ne approfittiamo, sì, con Kevin De Bruyne recuperiamo questo pallone, lo giochiamo con calma con Neres verso Spinazzola, ancora Neres, bravo Spinazzola a cercare il lancio in avanti, finisce però in fallo laterale per noi Super Spot.
8: Origine all'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origine all'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
3: 10 minuti più recupero, ancora da giocare, il Napoli avanti 2-1 a San Siro con l'Inter che si è riversata nella nostra metà campo, adesso sulla corsia di sinistra con Bonny che sfida Giovanni Di Lorenzo, va sul fondo, cerca il cross, Lautaro di testa anticipato da Rachmani che poi resta a terra all'interno dell'area piccola, poi il gol di Thuram di testa, ma c'era a terra Amir Rachmani con un colpo alla testa all'interno dell'area piccola e arriva il pareggio.
4: Badia Scile purtroppo si è fatto anticipare banalmente, era sicuro di andare su quel pallone, non ha visto Thuram che gli arrivava da dietro, gli ha preso il tempo. Io sono sempre contrario, l'ha fatto, gli è venuta bene Fabregas a Napoli, ma di solito non viene bene sta cosa di mettersi a 5, il terzo centrale scombussoli tutto, stai lavorando in un modo, devi incominciare a lavorare in un altro, non lo so, non la condivido mai sta mossa, purtroppo la paghiamo.
3: Eh sì, la paghiamo, 2-2 per l'Inter che dunque trova all'81esimo minuto di gioco a 9 dal termine il pareggio.
4: Poi per mettere in campo Badia Scile che purtroppo subito è stato battuto e Gilmour che finora non ha giocato mai, quindi stiamo in campo con Neres, Gilmour, Badia Scile, tutta gente che aveva zero o pochi minuti finora. Non lo so, si poteva tenere botta con quelli che c'erano, non ho idea, però così abbiamo visto proprio una grande sofferenza.
3: Intanto è già ricominciato il match con Kevin De Bruyne che subisce fallo sulla tre quarti avversaria, arriva il pallone giocabile per Neres che la gioca all'indietro verso proprio Badia Scile, errore purtroppo del centrale francese che non ci voleva, si è lasciato anticipare facilmente di testa da Thuram che ha dovuto solo indirizzare questo pallone. Adesso giochiamo il pallone verso Alex Meret che la ribatte in avanti con lancio lungo che però è preda di Uff. Çalhanoğlu se la lascia scorrere, ma è bravo Spinazzola a interrompere con un break questa azione dell'Inter, a provare a ripartire sul passaggio da parte di Kevin De Bruyne, arriva di Uff che la mette in fallo laterale.
4: È un peccato quello che è successo perché Non avrei fatto queste sostituzioni, non sarei sicuramente passato a 5. Però Allegri ha visto questo, lo sa lui perché giustamente avrà le sue buone ragioni, conoscendo la situazione generale della condizione dei suoi calciatori.
3: Adesso c'è Billy Gilmour che cerca la sventagliata sulla corsia di destra verso Di Lorenzo. Il colpo di testa, la torre arriva pure da parte del nostro capitano, però non riesce in qualche modo a indirizzarla verso i propri compagni. Adesso c'è Çalhanoğlu che allontana, Badia Şil un po' rischioso all'indietro verso Alex Meret, che può solo rinviarla sull'attacco da parte di Thuram. Colpo di testa di Uff, poi Billy Gilmour cerca di mettere un po' di ordine e la rigiochiamo all'indietro con Spinazzola verso Alex Meret. 84esimo minuto di gioco che termina, stiamo per entrare nei 6 più recupero ancora da giocare.
4: Adesso speriamo di trovare qualche soluzione, però siamo con tanti uomini dietro.
3: E adesso la gioca Kevin De Bruyne su Luca, che però non riesce, una bordata bella pesante, sì, da parte del numero 11 del Napoli verso Luca, e non poteva addomesticare questo pallone, è davvero complicatissimo, serviva un numero da circo per tenere questo pallone. 85esimo minuto di gioco, purtroppo il parziale è cambiato, Inter 2, Napoli 2, con Carlos Augusto che la gioca verso Hakan Çalhanoğlu, che viene in avanti, entrato nel secondo tempo il numero 20 dell'Inter, l'appoggia ancora sulla sinistra verso Carlos Augusto, che è stato autore del assist che ha permesso a Thuram di trovare il gol del pareggio poco fa. Sta per terminare l'85esimo minuto di gioco, ancora 5 più recupero da giocare con l'Inter che viene in avanti. Barella cercava la sventagliata all'interno della nostra area di rigore, non c'è deviazione e allora il pallone finisce sul fondo e si ripartirà con un fallo di fondo per il Napoli e per noi super spot.
9: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
3: Non si capisce, Paolo, nemmeno quello che abbia fatto Amir Rahmani.
4: Si è fatto male da solo colpendo quel pallone, sì.
3: Sì, sul pallone non c'era stata nessuna testata da parte di avversari, proprio lui nel rinviare di testa il pallone poi era rimasto a terra. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti più recupero di questo match tra Inter e Napoli. Cambia qualcosa Chivu con i suoi calciatori. Intanto però è già sulla nostra tre quarti l'Inter con Hakan Çalhanoğlu, cerca l'1-2 con Bonny e viene chiuso però da Anguissa, che poi resta a terra, c'è fallo e allora calcio di punizione per noi.
4: Eh sì, adesso è difficile anche perché abbiamo meno soluzioni, non abbiamo la possibilità di andare ad attaccare sugli esterni perché Neres rimane lì ma è quasi isolato, largo a sinistra, poi deve stringere per dare una mano a Luca che sennò è troppo solo in mezzo ai tre difensori dell'Inter, quindi adesso siamo un po' meno equilibrati e meno pronti a essere pericolosi con la creazione di quei triangoli che sulle fasce con il 4-3-3 che tanto hanno fatto soffrire l'Inter.
3: Mancano 3 minuti e mezzo più recupero al termine della sfida con Luca che prova a girare per Neres che la accomoda tra i piedi di Spinazzola. Siamo sulla tre quarti avversaria, prova a farsi vedere il nostro numero 7, Spinazzola però per adesso la tiene ancora questa palla, poi in profondità verso Neres, troppo lunga para Martinez e allora dobbiamo correre all'indietro e non lo facciamo, lo facciamo troppo comodamente. Kevin De Bruyne provava a spendere un fallo e per provare a fermare l'Inter che viene avanti con Thuram centralmente per Çalhanoğlu, fermato da Kevin De Bruyne, non c'è fallo fortunatamente, poi Anguissa perde il pallone, attenzione in area di rigore, Thuram palla alta oltre la traversa da solo Thuram
4: non si può cincischiare come si diceva una volta al limite dell'area di rigore, perché anche se siamo verso la fine della gara loro vedi in quanti ti vengono a prendere, loro avevano comunque 5-6 giocatori lì, ti recuperano palla, ti vanno subito dentro, quindi bisogna cercare di uscire con lucidità e non essere troppo ottimisti nella difesa del pallone.
3: Luca trova Kevin De Bruyne, attenzione, è un'ottima situazione per il Napoli con Neres in area di rigore, Neres prova il passaggio per Kevin, non ci riesce, Neres alto,
4: incredibile
3: oltre la traversa,
4: veramente.
3: Neres di destro che non è il suo piede, Paolo,
4: incredibile, il rimpallo era stato favorevole dopo un passaggio corto però non è riuscito il tiro purtroppo.
3: Ma Kevin De Bruyne aveva illuminato con quel passaggio per Neres, sì, che era assolutamente in posizione regolare, ha provato a ridarla proprio a Kevin De Bruyne, poi però era un po' successa la stessa cosa che era successa a Di Lorenzo nel primo tempo. Neres purtroppo di destro non ha trovato il corridoio giusto
4: stavolta
3: per la porta.
4: Devo dire che Luca si è lamentato a giusta ragione, perché lui era uscito ad anticipare l'avversario, attaccare il primo palo, Neres però ha abbassato la testa e ha calciato, poteva dargliela.
3: Sì, sì, e attenzione a questi ultimi minuti della partita con Luca che non riesce a recuperare il pallone, lo fa Anghissà, Anghissà, attenzione per Neres in area di rigore per Kevin De Bruyne, il cross per Luca e adesso Anghissà fuori!
4: Non è possibile, non è possibile.
3: Sulla linea di porta Anghissà la manda fuori dopo averla deviata, pazzesco!
4: E tra l'altro si fa anche male secondo me.
3: Incredibile, attenzione perché l'Inter è già dall'altra parte
4: e siamo stanchissimi,
3: siamo stanchissimi, anche Spinazzola si ferma, ultimo minuto di gioco con Barella sulla corsia di sinistra, sfida Giovanni Di Lorenzo, ancora Barella, Barella, il destro, Meret, calcio d'angolo.
4: Sta succedendo di tutto, abbiamo avuto, ha avuto l'Inter, abbiamo avuto noi delle clamorose occasioni per fare il terzo gol.
3: Sì, e adesso però il calcio d'angolo è per l'Inter. Assolutamente incredibile quello che si è mangiato Anghissà poco fa sulla linea di porta, la deviazione, lì ci deve andare col sinistro, ci è andato col destro.
4: Si tocca anche dietro la coscia sinistra.
3: Anghissà, che però sì, resta in campo, Spinazzola forse aveva qualche crampo. Intanto sta per terminare anche il 90° minuto, calcio d'angolo per l'Inter, il cross al centro, la riusciamo a rinviare, poi Barella però la gioca sulla corsia di sinistra per Jones che la rimette al centro, colpo di testa che non arriva, poi il pallone resta lì, Alex Meret non ci arriva e poi il gol di Lautaro Martinez, il 3-2 dell'Inter al 91° minuto, 3-2 dell'Inter.
4: Questa diventa pesantissima come sconfitta, se così sarà, proprio nella stagione del Napoli diventa pesante, perché c'era stato un momento di grande entusiasmo sul 2-0, poi abbiamo avuto anche la palla del 3-2, insomma non è meritata assolutamente, ma purtroppo queste partite possono finire in tutti i modi, come abbiamo visto un minuto fa potevamo segnare noi, hanno segnato loro, resta la mazzata e resta anche la sconfitta che porta questi avversari a sei punti avanti.
3: Sì, sei punti, ma mancano ancora un po' di minuti di recupero, immaginiamo, perché ancora non sono stati segnalati dal direttore di gara, fa festa il capitano Lautaro Martinez che
4: comunque la mossa
3: sta
4: di passare
3: parecchio
4: a 5, al di là dell'occasione clamorosa che abbiamo avuto per fare noi il terzo gol, difensivamente guarda non ha pagato, perché Badiashile anche qui salta ma non la prende, quindi mette in campo un giocatore che non è visibilmente pronto, guarda è saltato un'altra volta a vuoto e poi perciò la palla è rimasta lì. Quindi tu metti uno alto, forte, ma non in condizione, non prende due palloni di testa, la palla resta lì e ti puniscono.
3: Sì, Luca purtroppo non è riuscito a opporsi alla pressione da parte di Bonny, però qui forse poteva anche esserci il fallo di Bonny tra l'altro.
4: Luca però ha provato a proteggere il pallone, cioè ha fatto un movimento da attaccante, però in questo caso eravamo nell'area di rigore nostra, lì bisogna buttarla via.
3: Intanto si è ripartiti con Kevin De Bruyne che conduce la sfera nella metà campo avversaria, adesso prova a salire anche Amir Rahmani, non abbiamo nulla da perdere, siamo al 92° minuto ma non sappiamo ancora quanti minuti sono stati concessi e quindi si continua a giocare. 5, solo 5 minuti di recupero, cioè si è ricominciati a giocare dopo un minuto e mezzo dal gol di Lautaro Martinez che è arrivato al 91° minuto e si è giocati dal 92°, però sono solo 5 i minuti di recupero e l'Inter può beneficiare di una rimessa laterale, Rafa Marin gliene regala un'altra, anzi no, era Amir Rahmani.
4: A quanto non Napoli... so se Lobotka, Alisson e chi altro è uscito potevano pure stanchi fare meglio di quelli che sono entrati, che non mi sembrano, tranne De Bruyne che ha fatto bene, gli altri non mi sembrano in grande condizione.
3: Adesso De Bruyne con lo scavetto provava a cercare in profondità Neres dopo un tunnel a Barella, però esce bene Martinez dai pali e riesce a rinviare in fallo laterale per il Napoli, ma nella nostra metà campo Siamo già al 93esimo minuto di gioco e quindi ne mancano ancora due, a meno che Sozza non voglia far recuperare anche quel minuto e mezzo che si è perso per l'esultanza di Lautaro Martinez. Con Di Lorenzo che adesso gioca il pallone sulla corsia di destra, si guadagna solo una rimessa laterale, non trova compagni liberi, non sa chi darla, si affida allora a Billy Gilmour. All'indietro per Rafa Marin, centralmente per Rachmani, poi Badi Ashil sulla sinistra, larga ancora di più verso Neres. Neres viene in mezzo al campo, cerca De Bruyne, poi ancora Neres che sbaglia completamente il controllo, poi un rimpallo favorisce Kevin De Bruyne che l'allarga verso Spinazzola che viene messo giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Allora Lucca cerca di combattere al limite dell'area di rigore, non ci riesce. Napoli che la riconquista con Rachmani, ma c'era fuori gioco, c'era fuori gioco e quindi nulla di fatto, fischia Sozza.
4: Aggiungerei, Vincenzo, che non lo so, stiamo giocando una volta a settimana. Io Højlund Lobotka non li toglievo sinceramente dal campo. Højlund era in grande entusiasmo dopo il gol e poteva giocare fino alla fine. Lobotka stava comunque dando il solito contributo in tutte e due le fasi. Non, abbiamo fatto tanti cambi, cambio di sistema, cambio di giocatori mentre eravamo in vantaggio. Bisognava forse tenere botta almeno per un'altra decina di minuti con quelli che stavano giocando.
3: Intanto ultimi 30 secondi, poi vedremo se Sozza lascerà recuperare ancora qualche altra cosa.
4: Vedi, Gilmour è un altro che non è entrato bene, a conferma di quello che ho detto. Sì. Io fra Gilmour, Neres e Badi Ashile soprattutto non sono secondo me in condizione di entrare mentre l'Inter sta facendo una pressione disperata e infatti non ci è andata bene.
3: Sì, adesso l'Inter che può beneficiare ancora di una rimessa laterale in zona offensiva con Carlos Augusto che perde un po' di tempo, poi la rimette in campo per Lautaro Martinez che gira su se stesso, vuole cercare di perdere un po' di tempo, poi la gioca per Barella che la lascia lì, il Napoli prova a riconquistarla ma non ci riesce. Allora Bonnì in area di rigore, ancora Bonnì affrontato da Rafa Marin, la larga per Barella ma l'Inter vuole solo perdere tempo e noi non riusciamo a opporci. Poi fortunatamente un rimpallo preferisce il Napoli, anzi no, Sozza dà il calcio d'angolo all'Inter, dà il calcio d'angolo all'Inter quando in realtà non c'era stata nessuna deviazione da parte dei difensori del Napoli. Incredibile calcio d'angolo per l'Inter e lo batte ovviamente corto per Bonnì. Sono scaduti i 5 minuti di recupero, siamo già nel sesto con Giovanni Di Lorenzo che si guadagna una rimessa laterale. 96esimo minuto di gioco, Napoli è ancora però nella propria metà campo, fallo su Rafa Marin, fallo su Rafa Marin, ma siamo sempre nella nostra metà campo. Vediamo se sceglieremo di andare all'arrembaggio buttando tutti i giocatori in avanti perché tanto ormai abbiamo poco da perdere. Si salta in tribuna e per tutto lo stadio San Siro con Kevin De Bruyne che prova a giocare questo pallone sulla corsia di sinistra, ma non c'è più tempo. L'Inter vince 3-2 con una grande rimonta sotto 2-0. Lautaro Martinez e Thuram la ribaltano, il Napoli purtroppo dal 4-3-3 iniziale passa a 3 e passa anche ai 3 gol subiti dall'Inter. E allora noi ne approfittiamo prima di un commento con il nostro Paolo Del Genio per i nostri super spot.
10: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli in collaborazione con...
11: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: E dunque finisce con la vittoria dell'Inter, seconda sconfitta consecutiva per il Napoli, stavolta lontano dallo stadio Maradona. L'Inter che vince, Napoli che purtroppo per adesso ha in classifica soltanto 3 punti, in una partita dai 2 volti, Paolo.
4: Una partita da più volti, sì, perché il primo tempo all'inizio abbiamo sofferto, poi siamo usciti bene, quel buon finale di primo tempo ci ha fatto pensare che nel secondo tempo si poteva alzare il baricentro, si poteva pressare. Quando l'abbiamo fatto abbiamo ottenuto un risultato straordinario, abbiamo fatto 2 gol nella parte iniziale della ripresa andandoli a prendere alti, proprio sul pressing abbiamo riconquistato i palloni che hanno determinato le 2 reti. E poi un conto è non farlo più o farlo meno, un altro conto è abbassarsi, però tutto sommato fino a un certo punto, pur abbassati, sì, avevamo preso il gol del 2-1, però non è che l'Inter proprio ci aveva schiacciato totalmente. Poi invece un ulteriore passo indietro mettendosi a 5 e soprattutto oltre a mettersi a 5, che è una mossa che a me non piace perché non paga quasi mai, è andata bene a Fabregas perché non abbiamo segnato la settimana scorsa, ma in realtà se ci pensiamo noi abbiamo avuto le occasioni migliori quando loro si sono messi a 5, quindi non sta scritta da nessuna parte questa equazione, non ha ragione esiste. Una squadra che difende a 4 sta con gli automatismi, già si sta muovendo in un certo modo, l'unica cosa che succede è che si abbassa, si perdono i riferimenti. Io immagino su quei 2 cross un buon Rafa Marin che stava giocando sul centro sinistra avrebbe conteso meglio di Badiashile quei palloni, quindi invece di pensare a 3, a 4, a 5 io penso ma chi si trova lì se non tocco niente? Si trova uno che è caldo, sta giocando bene dall'inizio della partita, io invece ne metto un altro che non gioca da anni e che va in quella bolgia incredibile, quindi già Gilmour per Lobotka, forse anche Neres e forse anche Lucca per Højlund non le condivido, ma Badiashile proprio non la capisco proprio sinceramente, quindi sostituzioni che hanno clamorosamente indebolito il Napoli. Nonostante questo però bisogna ricordare che poi sono sempre gli episodi che decidono le partite, perché in questo scenario di sostituzioni secondo me e di cambio di sistema di gioco secondo me non fatto nella maniera opportuna abbiamo avuto la palla clamorosa per farlo noi il 3-2, lì poi per centimetri a noi non entra, a loro entra, lì non si può dire nulla né ad Allegri né alla squadra. Non so se senza fare queste mosse se era destino, se in questo momento la

0: La buona sorte sta più dalla parte loro che dalla parte nostra, perché di solito una squadra che prende due pali vuol dire che in una giornata sfortunata invece li hanno presi, però alla fine hanno trovato il modo per buttarla dentro e vincere questa partita con tanti difetti. L'Inter ha una fase difensiva che mi preoccuperei al posto di Kibu, che cosa devono registrare, perché così non credo che solo il Napoli vada lì e segni, ma possano andare contro l'Inter e segnare tantissime squadre. Invece il Napoli che cosa deve fare? Il Napoli ha avuto una risposta secondo me molto chiara da questa partita. Il Napoli deve avere coraggio, deve essere aggressivo, deve attaccare. Il Napoli non è una squadra che se difende, prende tre gol, prende due gol col Como, prende gol se difende contro le grandi squadre, poi ti può andare bene col Genoa per mezz'ora, ma contro le grandi squadre se difendi prendi gol. Allora il Napoli deve attaccare, deve sfruttare il suo potenziale offensivo. Attaccare significa anche prestare alto, costruire con maggiore fiducia quando si ha il pallone tra i piedi, tutte cose che stiamo invocando da tempo, che c'eravamo noi illusi, che abbiamo visto, non c'eravamo illusi che oggi ci fossero stati, che abbiamo visto però per un tratto molto breve di partita.
1: E noi ovviamente ci auguriamo che nel prossimo match sia diverso, prossimo match che sarà mercoledì 9, iniziamo con la Champions League allo stadio Diego Armando Maradona alle 21, arriverà l'Arsenal. Grazie a Paolo Del Genio, ciao Paolo.
0: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
1: E ovviamente ci ritroveremo mercoledì e ovviamente speriamo che magari possa essere diverso. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, linea allo studio centrale.
2: E allora poco altro da aggiungere se non che il Napoli resta quota 3 in classifica, ma l'Inter balza in testa alla graduatoria con 9 punti, che il prossimo impegno del Napoli in Champions sarà mercoledì al Maradona contro l'Arsenal, ma poi ci sarà il ritorno in campionato domenica 13 settembre alle 18 contro il Bologna. Non è andata bene, ci sono state delle cose positive, abbiamo visto le cose positive, purtroppo l'Inter che ha problemi in difesa, però poi in attacco c'ha i giocatori che risolvono la partita, perché comunque hanno preso due pali, hanno esercitato una pressione molto forte, alla fine il Napoli si trova con un pugno di mosche solo perché non è riuscito a fare il terzo gol quando ne ha avuto l'opportunità. Ringrazio Gianni Sorrentino che ha curato la parte tecnica, vi rimando ai prossimi appuntamenti con la Diretta Azzurra, ci risentiamo mercoledì alle 20 nel pre-partita di Napoli-Arsenal. È tutto, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, buona serata.
3: Diretta Azzurra.

0: su Kiss Kiss Italia.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata. Metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 10 settembre, Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a 85 centesimi. General, detersivo liquido, varie profumazioni, 60 lavaggi, a 3,49 euro.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme. Insieme a te e te supermercati.it.
4: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
5: Perdere l'amore quando si fa sera, quando tre capelli un po' d'argento li colora. Rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. Perdere una donna e avere voglia di morire.
4: Più notizie, più musica, più emozioni.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.